I just left you and me.

0: Scarlett, Gina. Gina.
1: Oh, Scarlett, isay.
0: Paano ba to?
2: Isay.

Yè pa mna. A, men, anay ti men kwa ki te deplap de son pa kontra.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
0: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che m'hai dato

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui.

0: Amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Restelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 15 luglio 2026, 23 gradi all'esterno percepiti a 27 con un cielo ancora velato. Non sono nuvole, è il fumo, ahimè, degli incendi che abbiamo subito come provincia ma anche come paese. Nel pomeriggio andremo a una massima di 28 con una sensazione di 33-40% le possibilità di precipitazioni che potrebbero ancora una volta assumere carattere temporalesco. La minima la notte prossima 18 percepito come tale. Se pensate che io abbia completamente sbagliato le mie previsioni ieri, non è colpa mia, effettivamente è il sistema che doveva portarci dei violenti temporali, è passato in altre zone. In alcuni settori ci sono stati dei temporali comunque violenti, in altri addirittura grandi, ne sentivo questa mattina di un paio di centimetri di grandezza. In modo particolare la Morisia è stata colpita. Noi a Montreal, anche grazie ai fumi, bisogna dirlo, degli incendi,
1: siamo stati... si vedeva proprio il sole cerchiato,
0: sì,
1: sì. Proprio...
0: e siamo stati protetti in tal senso. Tra l'altro stamattina dicevano, appunto, se vedete come lo è tutto ora, perché l'ho visto stamattina sorgere il sole colore arancione, probabilmente sono i fumi e non è il sole.
1: Io ho fatto
0: sole.
1: La foto ieri perché ho detto ma...
0: sì, era molto bello effettivamente, anche stamattina, sì. Devo dire la verità, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, come si suol dire.
1: Allo enfant de la patrie,
0: chi on rentre à la maison e on
1: vive là,
0: vabbè, così
1: ne parleremo dopo.
0: No, sì.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 cederemo microfono ed antenna alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

E ancora un po' di instabilità, però bisogna dire che le temperature sono leggermente più fresche, appunto con il sistema che è transitato ieri, ha portato aria leggermente più fresca. Comunque attualmente abbiamo 22 gradi con una sensazione di 25, vedrete il cielo ancora velato dai fumi relativi agli incendi boschivi. Il sole è sorto alle 5:19, tramonterà alle 20:40, i venti soffiano dal versante nord occidentale a 13 fino a 20 km orari, tasso d'umidità sceso al 68-69%. Avremo una giornata comunque ancora calda, 28 la massima prevista al termometro con un humidex a 33. Comunque abbiamo perso almeno una decina di gradi rispetto a ieri sul fronte dell'umidità, e vige comunque un 40% di possibilità di precipitazioni piovose nel pomeriggio, poi dovrebbe schiarirsi nel corso della notte, avremo una minima di 18, quindi più facile dormire rispetto alla notte scorsa in cui la minima era 26-27, una roba fuori di testa. Domani giovedì ancora una bella giornata, un po' più soleggiata di oggi, 26 la massima, 16 la minima, splendida giornata venerdì, 25 la massima, 18 la minima. Sabato invece dovrebbe piovere, date al 70% le precipitazioni piovose, 22 la massima, 17 la minima, un residuo 40% di precipitazioni per domenica, 25 la massima, 16 la minima, ritorno di condizioni variabili lunedì con solo 30% di pioggia le possibilità, la percentuale 27 la massima, lunedì la minima sarà comunque di 18. E infine, per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene abbiamo avuto la luna nuova, quindi adesso cresciamo come luna. 21 luglio primo quarto completato, 29 luglio alle 19:56 luna piena,

Il solito rallentamento per il tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine a quest'ora, come di consueto, in modo particolare direzione Boucherville. C'è anche già traffico sulla metropolitana ovest che è più o meno intasata a partire da Saint-Léonard. Problemi anche già a quest'ora per Decarie Nord all'altezza della metropolitana, per il resto abbastanza scorrevole, prudenza, mi raccomando. Sul sito web del partito è confermato il nome del partito fondato da François Legault nel 2011-2012, è stato relegato in secondo piano per dare risalto alla nuova leader che ha assunto l'incarico a metà aprile. Il partito ha ufficialmente cambiato nome la settimana scorsa, il direttore elettorale l'ha pubblicato giovedì, un avviso appunto sul suo sito web annunciando di aver autorizzato il partito politico a cambiare nome in Équipe, Christine Fréchette, Coalition Avenir. Québec. La direttrice esecutiva della CAQ, Brigitte Legault, ha confermato che non si è trattato di una decisione casuale, ha affermato che la scelta mira a offrire una nuova prospettiva agli elettori in vista della prossima campagna elettorale. L'ex premier Pauline Marois ora gode del sostegno di tutti i leader di partito dell'Assemblea Nazionale nella sua iniziativa per un vertice sulla questione dei senza tetto nel 2027. Anche Christine Fréchette ha sostenuto l'idea in un incontro sul tema ieri pomeriggio a Québec. L'attuale premier si è impegnata a tenere consultazioni sulla questione dei senza tetto qualora venisse rieletta ad ottobre. La Fréchette ha inoltre indicato che lei e la Marois hanno concordato di elaborare un piano nazionale per affrontare il problema dei senza tetto anziché un piano governativo. Ricordo che l'ultimo censimento del 2025 dava come dato impressionante 12.000 individui in tutto il Québec che sono senza fissa dimora. Nuovo giorno, nuovo annuncio. La premier del Québec è sempre Christine Fréchette, annuncerà oggi la ristrutturazione della sala operatoria dell'ospedale Charlemagne di Longueuil. La sala è obsoleta da diversi anni, era già previsto nell'ultimo bilancio. L'annuncio sarà effettuato oggi all'ospedale stesso. Sono attese la premier del Québec, il ministro della salute Sonia Bélanger. Bisogna dire che gli annunci si susseguono. Fréchette ha tenuto 7 annunci tra il 30 giugno e il 15 luglio in diverse regioni. Anche i suoi ministri stanno facendo inoltre notare. Ieri, per esempio, la Bélanger era a Montreal per un annuncio riguardante l'ospedale generale ebraico, il Jewish General Hospital, che ieri ha ottenuto ufficialmente la designazione di centro universitario allo stesso livello del Montreal University HC e del SHUM, diventa quindi anch'esso un centro universitario. Parlando di annunci, ricordo che a partire da oggi 15 luglio i consumatori vedranno riduzioni sui prezzi di alcuni prodotti di generi alimentari, dalle macedonie preimballate alle barrette di cereali fino alla carta igienica. C'è infatti in vigore a partire da oggi l'esenzione della tassa di vendita provinciale. È un pezzo importante della storia culinaria del Québec. Il formaggio Oka passa nelle mani del colosso caseario francese Lactalis in una transazione che comprende tutti i formaggi della linea formaggi pregiati di Agropur. La cooperativa casearia cede la sua divisione di formaggi pregiati per concentrare i propri investimenti sulla produzione di latte fresco, formaggio industriale, burro e ingredienti caseari. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, e rimanete con noi.

0: insegna.
1: Giunti siamo al 15 di luglio.
2: Quindi. Bello oggi perché è metà della settimana, metà del mese. Tutti insieme.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: Ma speriamo di no.
1: Le terre da qui al mare saranno.
2: Avviso che noi siamo ben oltre il mezzo, eh. Voglio dire.
1: Alla fine della nostra vita.
2: Ecco, così mi piace. Vabbè, senti,
1: al tramonto.
2: Che è anche velato.
1: Molto velato.
2: Molto oggi. Velato, direi.
1: Stavo già leggendo il proverbio. Durante la prima crociata, a due giorni dall'inizio dell'attacco. A due giorni dall'inizio della città. Attacco alla città, i croati. Vedi, mi distrai. Tu e le tue scemate.
2: Stavi andando benissimo.
1: Lo so. Allora rifo. Durante la prima crociata, a due giorni dall'inizio dell'attacco della città, i crociati conquistano il bastione interno del muro settentrionale.
2: Di cosa?
1: Di Gerusalemme.
2: Ah.
1: Gerusalemme. Il panico a cui segue l'abbandono delle mura da parte dei difensori permette ai soldati cristiani assediare la città santa e attuare un gravissimo massacro della popolazione, quasi 1000 anni fa. Mi ricordo di lei, in occasione del matrimonio tra Livigna Colonna e Astore Baglioni a Perugia, Carlo Baglioni.
2: Hai detto che oggi è il 196esimo giorno dell'anno della 29esima settimana, che la luna è nuova ed è illuminata allo 0,1%.
1: È già un quarto d'ora che siamo qua a fare i deficienti e te ritorni da capo.
2: Beh, perché voglio dire, di solito cominci così, mi sei partito direttamente con le crociate stamattina.
1: Allora cantala tu la Marsigliese, avanti.
2: No, l'ho già cantata ieri e sono stato bocciato.
1: In Corsica hanno fatto festa ieri, hai sentito?
2: I francesi comunque hanno festeggiato poco ieri.
1: No, so dico, in Corsica hanno fatto festa. Cioè, in Corsica non mi sono tanto simpatici i francesi, mi sa. No. Anche gli italiani. La Marsigliese nel 1795, il brano composto.
2: È composto nel 92.
1: Sì, però a notizie del 1795, tre anni dopo, un attimo, fammela finire, no? Non sei in forma oggi. La Marsigliese, con la GL, il brano composto nel 1792 da Claude Joseph Rouget del... Oh, mamma mia!
2: Erano in tanti.
1: No, era uno solo.
2: Claude Joseph Rouget de Lille.
1: De Lille. Diventa l'inno nazionale della Francia. Firmato ieri, il decreto entra in vigore oggi.
2: Così impari.
1: Oh.
2: Nel 1799, nella città egiziana di Rosetta, sul delta del Nilo, durante i lavori di riparazione del forte, viene rinvenuta una lastra con una serie di iscrizioni in tre differenti grafie. È la celeberrima stele di Rosetta, che io ho visto, perché è esposta al museo.
1: Ma non hai visto quello originale, eh?
2: Beh,
1: perché quello originale la mettono...
2: Però
1: è custodita bene perché...
2: Ma stavano rifacendo il museo, quindi forse ho visto quello originale, perché stavano spostando le cose da un museo all'altro. Sai che adesso hanno inaugurato da poco il nuovo museo al Cairo. Comunque...
1: Perché l'altro entravi e sudavi e basta.
2: È la stele di Rosetta, che riporta appunto il testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. E grazie ovviamente a quest'ultimo, già noto agli studiosi, si potrà decifrare le due differenti grafie dell'antico Egitto.
1: Napoleone Bonaparte nel 1815 si arrende agli inglesi, consegnandosi al comandante Frederick Lewis Maitland a bordo del vascello britannico Bellafonte. Ma non era contante Bellafonte?
2: Anche.
1: Ah. Nelle acque antistanti Rochefort, condizioni della resa e la deportazione in Inghilterra o Stati Uniti, capito? Insomma, voglio dire.
2: 1877, il Regno d'Italia emana la legge 3961 proposto da Michele Coppino, che riforma l'istruzione portando a 5 il numero di classi della scuola elementare e eleva di un anno, da 2 a 3, la scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non la osserveranno. 149 anni fa.
1: Sai che molto in mente Coppino, ti ricordi quando i tuoi ti dicevano, anche i miei, ti do un coppino sulla testa.
2: Si diceva di prendere dal coppino.
1: però,
2: per il coppino.
1: Mi sa che arriva da perché a me me lo dicevo sempre quando non studiavo, praticamente tutti i giorni. Quindi, lo scienziato e medico italiano Camillo Golgi scopre l'apparato reticolare interno, un organulo lipoproteico.
2: Organulo. Adesso sai perché ti davano i coppini a te? Per la lettura ti davano.
1: Ma
2: i coppini.
1: No, ma perché non c'è nessun accento.
2: Ho capito, però.
1: Lipoproteico o proteico.
2: No, è giusto.
1: Che permette alle cellule lo scambio di informazioni.
2: Sì.
1: Avevamo già WhatsApp.
2: No.
1: La scoperta prenderà il nome di apparato del Golgi. Va bene, non so perché l'ho letto, ma va bene.
2: No, è importante la parte.
1: No, non lo so.
2: Tu non verifichi il glaucoma. Dire. Nel 1966, When a Man Loves a Woman, Percy Sledge, primo singolo che conquista il disco d'oro. When a Man Loves a Woman, 1966, compie oggi 60 anni questa canzone, signore e signori.
1: Auguri.
2: Grazie. Nel 1987 la televisione britannica BBC pone un veto sulla partecipazione di Boy George a un proprio spettacolo. Secondo l'emittente di Stato, l'ex cantante dei Culture Club può avere una pessima influenza sul pubblico. Chi l'ha deciso poi? Saranno 39 anni fa.
1: Concerto mitico dei Pink Floyd nella Piazza San Marco a Venezia nel 1980.
2: I Pink Floyd ancora non si esibivano nel 1800.
1: No, stavano iniziando. Comunque, storico concerto appunto a Piazza San Marco.
2: A Momentary Lapse of Reason. Bellissimo titolo, 200.000 persone apre e chiude.
1: Praticamente non c'era più posto.
2: No. Neanche per l'acqua. Di solito c'è l'acqua alta a San Marco. Anche
1: no, ma è un rischio
2: hai pagato fuori.
1: No, ma è un rischio fare i concerti a San Marco.
2: No, basta tenere le spine un po' più elevate. Nel 1996, Charles, il nostro beneamato re.
1: Era molto giovane all'epoca.
2: Era molto giovane. E Lady Diana Spencer sottoscrivono la pratica per la richiesta di divorzio. I due, come ben sappiamo, si erano sposati nel 1981 con una cerimonia che si stima essere stata seguita da 1 miliardo di telespettatori in 74 paesi del mondo.
1: Io l'ho visto. Cioè, l'ho visto un pezzo. Ahimè, tragedia a Miami perché lo stilista Gianni Versace viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa a Miami. Gli ha sparato un uomo che è riuscito a darsi la fuga e verrà poi identificato come Andre Cunanan. Versace avrebbe compiuto 51 anni il prossimo dicembre. Tra l'altro adesso è un albergo, la casa di con un ristorante.
2: Nel 2002 a Bosco Trecase vicino a Napoli un appassionato di ippica registra all'anagrafe il figlio nato 5 giorni prima con il nome di Varenne, cavallo eroe degli ippodromi. La madre è contraria.
1: 24 Io penso anni è successa la stessa cosa a Domodossola, no, a Domodossola, sì, comunque vicino. Il papà l'ha chiamato Sandokan.
2: Vabbè, Sandokan è già meglio di Varenne, vuol dire che è il nome di un cavallo.
1: Vabbè.
2: Poi come fai a fargli il regalo al compleanno? A cavallo donato non si guarda in bocca, poi alla fine, voglio dire.
1: Vabbè. Nel 2006.
2: Scusa?
1: Nel 2006.
2: Vado io. Viene lanciata una nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter e si ispira al concetto base degli SMS con messaggi della lunghezza massima di 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto era stato avviato in marzo pubblicando il primo messaggio che era "Just setting up my Twitter". Carino. 20 anni fa nasce Twitter, che poi sappiamo tutti ha cambiato proprietario, nome e anche un po' filosofia, ma questo lo dico a parte. Altro divorzio celebre nel 2011. 11,
1: vabbè, dillo te, dai. Dopo Jennifer Lopez. Jennifer Lopez.
2: Lo dico io perché non l'hai beccata una volta. Dopo 7 anni di matrimonio, la cantante nonché attrice Jennifer Lopez
1: E il cantante,
2: e il cantante Marc Anthony decidono, stavo per fare un commento,
1: ma anch'io, ma non
2: mi sono,
1: volevamo trattenuto. Fare lo stesso commento, ma
2: ci lasciamo stare,
1: anch'io.
2: Si riferiva al lato B,
1: sì, tu,
2: si erano sposati, decidono di divorziare comunque nel 2011, si erano sposati nel 2004 con una cerimonia privata,
1: anche perché quando c'è quando mangi tutti i giorni la stessa minestra, vabbè, la rabbia è niente. Il 19enne Matt Goodmiller a terra al perché me le fai leggere a me?
2: Sei tu che decidi di leggere.
1: Perché
2: hai una scelta immensa.
1: Ma è immensa. Vabbè, allora dillo tu che io dico della
2: Matt
1: ragazzina.
2: Goodmiller a terra al Gillespie Field di San Diego, fissando il record mondiale come il più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo in solitario, cioè a 19 anni, ragazzino, 2014.
1: Allora, la ragazzina di 8 anni che giocava nel lago svedese di Vidosted, dove si trova in vacanza, Saga Banneke, che è la ragazzina, 8 anni, trova una spada di era pre-viking, credeva fosse un bastone, e un attimo prima di rilanciarlo in acqua si è accorta che aveva un manico ed era appuntita. Tracciando un parallelismo con la spada di Re Artù, alla bambina viene attribuito l'appellativo di regina di Svezia. 8 anni fa, adesso c'è 16 anni sta bambina,
2: Beh,
1: una ragazzina.
2: 1674, la Seigneurie de Camurasca, bellissima zona Camurasca, ve la consiglio fortemente, è ceduta a Olivier Morel, all'epoca sì, territori immensi
1: che tanto non costava niente.
2: 1869, il chimico francese Hippolyte Megamuri vince un concorso che era lanciato da Napoleone III per trovare un prodotto che sostituisca il burro. Depositerà così il brevetto della sua invenzione,
1: margarina,
2: a base di oli e grassi vegetali. All'epoca si chiamava oleo margarina. Nel 1870, questa è la curiosità, 1870 il Manitoba entra ufficialmente a far parte della Confederazione Canadese. Auguri a tutti i manitobani che si sono uniti al nostro bel paese. Nel 1878 viene invece inaugurata la prima centrale telefonica in Canada. Immagina, 1878, per collegare due telefoni, perché voglio dire,
1: no, voglio dire
2: non so, cioè c'erano le standardiste che prendevano,
1: sì, pronto con chi parlo io?
2: A Hamilton, tra l'altro, la inaugurano
1: con la H?
2: Sì. Nel 1945 Ottawa invia alle madri i primi assegni di sostegno familiare federale.
1: Complimenti.
2: 1945.
1: Complimenti.
2: Nel 1963 inizia, infatti sono ancora in corso, i lavori di costruzione del ponte tunnel Louis Hippolyte Lafontaine, signor. 1963.
1: Hanno detto che spendevano meno farne uno parallelo nuovo.
2: Vabbè, ma vabbè. Poi immaginati i disegni. Guarda cosa è successo tra le vie e Quebec. 1965 viene creata la Caisse de dépôt et de placement, che praticamente investe le nostre pensioni.
1: Sì, esatto.
2: Nel 1965 viene creata la Société québécoise d'exploration minière.
1: Oui.
2: Merci. Nel 1975 viene creata la Commission des droits de la personne.
1: Oui.
2: Nel 1998. Un duro colpo per la mafia, signore e signori. Dopo un'inchiesta che è durata 2 anni, la polizia arresta 15 membri della famosa famiglia Contrera Caruana, Montreal, Toronto, Stati Uniti, Messico e Italia. Hanno fatto una retata di quelle pazzesche. Tra l'altro, Alfonso Caruana era considerato come il dirigente della famiglia siciliana impiantata qui in Canada, e lo cercavano da 30 anni. Ricercato. 2004 a Montreal viene installata una barriera antisuicidio sul ponte Jacques Cartier.
1: E si sa perché.
2: Nel 2007, altra curiosità.
1: Cosa c'è?
2: Lewis Gordon Puff,
1: che di professione fa?
2: Il nuotatore è britannico.
1: Attraverso la manica, vabbè.
2: No, quella la fanno tutti. Questo fa una distanza di più di 1 chilometro nelle acque del Polo Nord, ghiacciate per lo più. con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale ai cambiamenti climatici. 18 minuti e 50 secondi. Io l'avrei fatto in 5 minuti, perché fa freccia. Vado veloce, io vado
1: veloce. No, ma no, deve essere... Ho scoperto una cosa. I pinguini sono alti fino a 90 centimetri.
2: Penso che sono anche più alto di un pinguino. Possiamo andare avanti. Nel 2013, ultima curiosità, beh, ultima notizia, Loblaw acquista Pharmaprix.
1: Fatto.
2: Non è che è andato a fare degli acquisti,
1: no, lo
2: ha,
1: so,
2: ha portato via tutta la catena.
1: Loblaw, lo so.
2: Ho finito.
1: Bene. Perché tutto il mondo è paese. Questo è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesante per il tunnel Ponte Louis, Ippolite Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville. Un paio di problemi, uno dopo Pineuf per la Met West, uno all'altezza della Metropolitane per la 15 direzione Sud, e c'è anche un po' più di traffico a quest'ora per accedere a Samuel de Champlain e Mercier e per uscire dal Ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Sul sito web del partito, il nome del partito stesso, fondato da François Legault nel 2011-2012, è stato relegato in secondo piano per dare risalto alla nuova leader che ha assunto l'incarico a metà aprile. Il partito ha ufficialmente cambiato nome la settimana scorsa. Il direttore elettorale ha pubblicato giovedì un avviso pubblico sul sito web annunciando di aver autorizzato il partito politico a cambiare nome in Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. La direttrice esecutiva della CAQ, Brigitte Legault, ha confermato che non si è trattato di una decisione casuale, affermando che la scelta mira a offrire una nuova prospettiva agli elettori in vista della prossima campagna elettorale. Era importante per noi segnalare chiaramente il cambio di direzione del partito. Non tutti seguono le notizie politiche. La Legault ha spiegato che il nome di Christine Fréchette è accolto molto, molto bene dagli elettori. Riconosciamo che la sua leadership e il suo approccio piacciono alla gente e, dato che siamo in una fase elettorale e pre-elettorale, abbiamo ritenuto importante proporla. Non è la prima volta che la CAQ cambia nome. Ufficialmente il partito ha portato il nome del suo fondatore Legault da giugno 2012 fino allo scorso aprile. Tuttavia questa volta la procedura è diversa. Il nome di Christine Fréchette è anteposto a quello del partito e non viceversa. È un volto nuovo, è una donna, è una persona che ha già qualcosa di completamente diverso da Legault. Ecco perché abbiamo iniziato con quel nome, per definire chiaramente il nostro programma agli occhi dell'elettorato. Gli esperti di comunicazione ritengono che la CAQ abbia deciso di dare risalto alla sua leader perché il marchio CAQ, dopo 8 anni al potere, sta ora suscitando una reazione viscerale negativa nell'opinione pubblica. Secondo gli stessi, la CAQ scommette che la percezione degli elettori nei confronti della Fréchette durante la campagna elettorale sarà invece positiva e che la sua popolarità si rifletterà positivamente sul partito. Intanto il reclutamento sta procedendo bene, ha assicurato la Legault. Sul sito web della CAQ, la pagina dedicata ai candidati elenca attualmente 71 nomi, la maggior parte dei quali sono donne, 37, un risultato che si attribuisce appunto a Christine Fréchette. L'ex premier Pauline Marois gode ora del sostegno di tutti i leader del partito dell'Assemblée nazionale nella sua iniziativa per un vertice sulla questione dei senza tetto nel 2027. Christine Fréchette ha sostenuto l'idea in un incontro sul tema svoltosi ieri pomeriggio a Québec. L'attuale premier si è impegnata a tenere consultazioni sulla questione dei senza tetto qualora venisse rieletta a ottobre. La Fréchette ha inoltre indicato che lei e la Marois hanno concordato di elaborare un piano nazionale per affrontare il problema dei senza tetto, anzi che un piano governativo. Questo piano integrerà non solo gli impegni del governo, ma anche quelli della società civile, del settore privato, delle associazioni di comunità e delle agenzie per la salute pubblica del Québec. Questo piano dovrà includere indicatori, obiettivi e traguardi, oltre a misure di monitoraggio. L'attuale piano governativo per i senza tetto scade alla fine del 2026. La prossima versione è già in fase di preparazione e, secondo la prima ministra, sono stati già presentati 170 documenti. Alla fine di maggio, su iniziativa della Marois, un gruppo di personalità di spicco aveva chiesto, tramite una lettera aperta, che ciascuno dei principali partiti si impegnasse a organizzare questo importante vertice sul problema dei senza tetto entro giugno 2027. Il governo dal 2021 ha già stanziato complessivamente oltre $1 miliardi per prevenire e ridurre il fenomeno dei senza tetto, riconoscendo tuttavia che è necessario fare di più perché la situazione rimane molto difficile, soprattutto per quanto riguarda i prezzi degli affitti. Il censimento del 2025 conferma che vi sono 12.000 individui in tutto il Québec, quelli visibili, senza fissa dimora. Nuovo giorno, nuovo annuncio. La premier del Quebec, Christine Fréchette, dovrebbe annunciare oggi la ristrutturazione della sala operatoria dell'ospedale Charles Lemoine di Longueuil. La sala operatoria è obsoleta da diversi anni. Durante la presentazione dell'ultimo bilancio provinciale a marzo, questo progetto era tra quelli previsti per l'anno, secondo il ministro delle Finanze Éric Girard. Inoltre, l'annuncio congiunto della Fréchette e del primo ministro canadese Mark Carney a giugno, relativo ai trasferimenti federali al Quebec, indicava fondi stanziati per questo progetto. L'annuncio ufficiale avrà luogo oggi presso l'ospedale Charles Lemoine, un importante centro della rete sanitaria della Riva Sud, dove sono attesi la premier del Quebec e il ministro della Salute Sonia Bélanger. Ricordiamo anche che il progetto affronterà gli attuali problemi di sovraffollamento e l'obsolescenza fisica e funzionale della sala operatoria e dell'unità di chirurgia ambulatoriale. Aumenterà il numero di posti letto in terapia intensiva e doterà l'ospedale di una PET per il suo centro oncologico. Il Quebec stima che questo progetto costerà 672,2 milioni di dollari, con una data di completamento prevista per il 2032. Questo annuncio si inserisce in quella che sembra essere una raffica di conferenza stampa tenuta dalla Premier negli ultimi giorni. Secondo il suo programma, la Fréchette avrà tenuto 7 annunci tra il 30 giugno e il 15 luglio in diverse regioni, e anche i suoi ministri stanno facendo notare. Ad esempio, la ministra Bélanger, ministra della Sanità, era a Montreal ieri per un annuncio riguardante l'ospedale generale ebraico, Jewish General Hospital, che ieri ha ottenuto ufficialmente la designazione di centro universitario alla stesso livello del MUHC e del SHUM. E parlando d'annunci, a partire da oggi 15 luglio, ricordo, i consumatori vedranno riduzioni di prezzo su molti prodotti, dalle macedonie alla frutta preimballata, alle barrette di cereali, ai muffin venduti singolarmente, fino alla carta igienica. Per tali prodotti entra in vigore l'esenzione fiscale della tassa di vendita québécoise, come era previsto. E infine, un pezzo importante della storia culinaria del Quebec, il formaggio Oka, passerà ora nelle mani del colosso caseario francese Lactalis, in una transazione che comprende tutti i formaggi pregiati di Agropur. La cooperativa casearia cede la sua divisione di formaggi pregiati per concentrare i propri investimenti sulla produzione di latte fresco, formaggio industriale, burro e di ingredienti caseari. Questa divisione rappresenta solo il 2% del fatturato della cooperativa e il 2% del volume totale di latte lavorato in Canada. Ricordo che Agropur lavora 6,7 miliardi di litri di latte all'anno. 400 dipendenti e 2 stabilimenti a Oka e a Saint-Hyacinthe sono coinvolti in tale transazione. Oltre al noto formaggio Oka, la cui creazione risale al 1893, altri 8 o 9 marchi saranno trasferiti a Lactalis, tra i cui Champfleury e Monsieur Gustave. Complessivamente, la divisione formaggi pregiati genera un fatturato di 200 milioni di dollari. Lactalis Canada, con sede in Ontario, ha già acquisito il marchio di yogurt Yogo da Agropur nel 2020. L'azienda è anche proprietaria di marchi come Lactantia, Petit Quebec, Cracker Barrel e Seagis, tra gli altri. Lactalis gestisce stabilimenti a Montreal, Granby e Victoriaville, oltre a un centro di distribuzione a Longueuil. Tutte le attività della divisione formaggi pregiati di Agropur saranno trasferite a Lactalis Canada. Il gruppo Lactalis è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1933 che oggi impiega 85.000 persone in 50 paesi. Agropur è una cooperativa di proprietà di 2.700 produttori del Quebec che ha esteso le sue attività anche al New Brunswick, nella Nova Scotia e negli Stati Uniti. La cooperativa impiega 7.000 persone e nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 8,9 miliardi di dollari. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dello scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata a $1.41.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo soleggiato con un velo di fumo davanti, 22 gradi all'esterno percepiti a 25, oggi andremo a una massima di 28, humidex a 33, 40% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio, 18 la minima la notte prossima, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.

0: Ivana Esteni in sala regia, Silvio Vietto al microfono per il vostro risveglio di questo 15/7/2026.
1: 1974, Gianni Nazzaro era primo con Quanto è bella lei, e poi ricorderemo il 1966, il primo singolo di Percy Sledge che conquista il disco d'oro, When a Man Loves a Woman.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 da libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

80, tutti voi che siete nati proprio il 15 di luglio. Ecco, ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete. Comincio benissimo. Ariete. Eccolo qua. La luna amica accende un mercoledì brillante. Giove sostiene accordi, richieste e programmi per le vacanze. Marte favorevole rende rapidi nelle consegne e negli spostamenti. In coppia cresce la complicità fisica, mentre i single attirano attenzioni senza troppa fatica. Con il caldo però non trasformate ogni pausa in un aperitivo. Toro, la luna contro crea ritardi, tensioni e qualche errore di valutazione. Giove ostile spinge a pretendere troppo sul lavoro o a spendere, mentre Mercurio favorevole limita i danni. Controllate consegne e pagamenti. In coppia siete rigidi e poco disponibili. Il caldo non autorizza processi ai partner davanti al ventilatore. Gemelli, una conferma vi rimette subito di buon umore e apre la strada a una proposta concreta. Giove favorisce lavoro e spostamenti, mentre Marte aggiunge iniziativa. Venere resta un po' distratta, ma l'attrazione non manca. I single hanno una serata promettente, meglio viverla che commentarla in tempo reale. Cancro, Saturno in quadratura rende il lavoro più pesante e porta richieste difficili da soddisfare. Venere amica protegge le collaborazioni, mentre Mercurio nel segno vi permette di trovare una soluzione pratica. Evitate spese dettate dalla stanchezza. In coppia prevale un'intesa serena e concreta. Leone, oggi entrate in una stanza e il livello di energia cambia. Luna e Giove nel segno amplificano presenza ed ambizione, mentre Marte vi dà la forza per ottenere un risultato concreto. Anche la coppia ritrova entusiasmo. I single non hanno bisogno di presentazioni, ma un nome detto al momento giusto resta una buona idea. Vergine, Marte in quadratura rende il ritmo faticoso e favorisce tensioni muscolari. Mercurio, favorevole, vi aiuta a gestire scadenze e comunicazioni, mentre Venere nel segno protegge collaborazioni e coppia. Non sovraccaricate l'agenda, bevete di più e moderate lo sport. La perfezione può attendere. Bilancia, la luna favorevole cambia subito il ritmo e porta conferme, inviti e miglioramenti. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e vita sociale, mentre Marte aumenta forza e voglia di movimento. Oggi potete ottenere una risposta importante. In amore siete disponibili e brillanti. I single attirano attenzioni senza doverle cercare. Scorpione, la luna in quadratura crea ritardi, errori e tensioni con colleghi e familiari. Giove ostile aumenta orgoglio e pretese, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare una trattativa. Non fate acquisti importanti e non sfidate chi detiene l'ultima parola. In coppia siete poco elastici. Sagittario, una conferma professionale vi restituisce fiducia in un progetto. Giove amplia le possibilità, mentre Venere chiede maggiore tatto nei rapporti. Accettate l'invito e valutate la nuova iniziativa senza promettere subito disponibilità assoluta. In amore, una critica può aspettare. La giornata funziona meglio con curiosità e meno giudizi. Capricorno, Venere favorevole sostiene collaborazioni, acquisti e intesa con il partner. Mercurio in opposizione può però rallentare una trattativa, mentre il Sole ostile riduce la concentrazione. Controllate cifre e scadenze. In amore servono gesti concreti. Una prenotazione confermata vale più di molte promesse. Acquario, un confronto mette in discussione una decisione che consideravate già presa. La luna in opposizione rende più difficile ascoltare, mentre Giove aumenta la tentazione di difendere la vostra posizione a ogni costo. Marte aiuta a sciogliere la tensione con il movimento. In coppia la libertà va spiegata, non annunciata a cose fatte. Pesci, Venere in opposizione mantiene qualche tensione nella coppia e nelle collaborazioni. Marte, ostile, aumenta fretta e stanchezza, mentre Mercurio, amico, vi aiuta a risolvere una questione professionale. Non assumetevi responsabilità altrui. In amore, meglio evitare silenzi e mezze risposte. Moderate anche l'attività fisica.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo velato, 22 gradi percepiti già a 25, oggi la massima prevista al termometro è di 28, l'Humidex la porterà a 33, 40% le possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, poi si scende a 18 durante la notte con un cielo più limpido e chiaro e senza precipitazioni. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi. La Press Plus apre su un soggetto molto interessante e soprattutto in questi periodi di grande canicola, e si parla dell'accesso pubblico ai laghi della provincia. Au Québec, ne se baigne pas qui veut. Articolo importante perché l'accesso all'acqua non è necessariamente alla portata di tutti, spesso e volentieri è a pagamento. Dei ricercatori hanno infatti calcolato che il numero d'accesso pubblico ai laghi a 90 km da Montreal, più o meno, a richiesta della Press, il risultato su 596 laghi che sono accessibili, come dicevo, a 90 km da Montreal, solo 56 permettono di rinfrescarsi o di mettere un kayak all'acqua gratuitamente. 596, solo 56. L'esempio è dato per esempio da insomma, avete capito, in questo caldo giorno di luglio c'erano una lunga fila di bagnanti che faceva la coda per pagare per esempio il diritto d'entrata per tuffarsi nel grande lago dei Sables a Saint-Agathe-des-Monts, e si parla comunque anche di cifre non indifferenti, è $16 per adulto per la giornata, e come dicevo facevano la fila, e una persona che era lì di passaggio proveniente dalla BTB Temiscamingue era sorpresa, diceva da noi non paghi di solito per tuffarti nel lago. Su 48.000 chilometri di rive e di spiagge, piuttosto sui piani d'acqua che sono stati identificati, i geografi hanno scoperto che meno del 2% è accessibile, tutto il resto è privatizzato. Sono presi vari esempi, vi do proprio per Montreal, via, lasciamo stare le altre città. Montreal, 30 km dalla città ci sono, possiamo raggiungere 19 laghi, a 30 km di distanza da Montreal solo 7 hanno un accesso pubblico, a 60 km sono 110 laghi che possono essere raggiunti, solo 15 hanno l'accesso pubblico, e come dicevo 90 km su 596 laghi ce ne sono solo 56 che consentono appunto a tuffarvisi senza problemi. Preso tra l'altro l'esempio di un lago che io conosco molto bene, il lago Massawippi, dove praticamente l'intera superficie che è sul lago stesso è privata, o case o hotel, o comunque non è accessibile a tutti quanti. Prima pagina della Press Plus, un articolo che dovrebbe farci riflettere, soprattutto considerato questi periodi di canicola che continueranno senz'altro, tra l'altro, ad aumentare. Prima pagina del Devoir di questa mattina si parla dei nuovi programmi di studi collegiali che sono stati installati, e sono dei programmi in materia di patrimonio si dice che la prima cohort che uscirà da questi nuovi programmi, che sarà diplomata, rischia di essere anche l'ultima. Se premier diplomé seront-ils les derniers, le nuove attestazioni di studi collegiali in materia di patrimonio stanno scomparendo già. Perché? Perché mancano i finanziamenti. Si tratta di programmi specializzati, per esempio ce n'è uno in ferro battuto dove lo studente impara appunto a ristrutturare le famose scalinate, tra le altre cose che caratterizzano il Quebec. Si parla anche di formazioni che sono state concepite dal Conseil des Métiers et d'Art du Québec e che sono offerte per esempio al CEGEP di Vieux-Montréal con il sostegno finanziario però del Ministero dell'Insegnamento Superiore, per falegnami, per tagliatori di pietra, eccetera. Quindi sono tutti mestieri che erano stati rimessi all'insegna dell'attualità e che adesso, ahimè, rischiano di scomparire ulteriormente. Enorme fotografia fotografia anche del cielo di Montreal che tira sul rosa arancione e giallo, un velo proprio che ieri ha colpito Montreal. È arrivato ufficialmente il fumo degli incendi boschivi, tra l'altro non solo del Quebec ma anche di tutto il paese. Prima pagina de Le Devoir di quest'oggi. Nella prima pagina del Journal de Montréal si ritorna sulla triste storia di questo avvocato il cui numero di accuse per violenza sessuale continua a crescere sempre di più. Il titolo, Les récits troublants se multiplient, un avvocato che è accusato, lui è Daniel Rochefort, ed è accusato sempre di più di essere di aver aggredito delle persone a livello sessuale, tra cui anche c'è una studentessa e due ex dipendenti dello stesso che lo hanno denunciato, denunce che sono rimaste senza risposta da parte sua. Prima pagina del Journal de Montréal questa mattina, che ricorda anche l'uscita di scena di coloro i quali erano favoriti probabilmente per vincere la Coppa del Mondo quest'anno, ossia la squadra francese che, ricordo, è stata sconfitta ieri 2-0 dalla Spagna. Per quanto concerne la Gazette di questa mattina, anche lì soggetto originale, e si parla, ahimè, del sovraffollamento del pronto soccorso della città, ancora una volta, solo che in questo periodo è anche più sorprendente della media. ERs surpassing 200% capacity, anche di solito in questo periodo già un 140% di sovraffollamento è considerato inusuale per questo periodo dell'anno, ed ecco che adesso ci sono dei pronto soccorsi che raggiungono 153%, per esempio ieri in molti ospedali anglofoni era così, tra i quali proprio il Jewish General Hospital di cui abbiamo parlato nel GR era al 283% di tasso d'occupazione del pronto soccorso. Siamo in luglio, ricordo. Royal Victoria 221%, il Lakeshore General Hospital 206%. Tutto questo ieri alle 2:45 del pomeriggio è stata calcolata la situazione. Quindi è l'estate e di solito, ahimè, le cliniche hanno anche esse delle ore di funzionamento ridotte, c'è del personale in vacanza, eccetera, eccetera. Però sappiamo che è una situazione che è veramente difficile da sostenere, soprattutto ovviamente per il personale che vi lavora. E poi anche lì è mostrata una immagine della grande ruota di Montreal, sembra quasi un tramonto dei Caraibi, a hazy shade of summer, anche lì si parla del colore che ha preso il cielo ieri prima di diventare poi completamente nero. Non so se avete visto, in una certa ora è diventato buio improvvisamente, sembrava che dovesse venire giù il diluvio universale, poi invece, come dicevo, ci ha sfiorato solamente qui a Montreal. Andiamo adesso a vedere il Globe and Mail di questa mattina, dove ancora ovviamente il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti a dominare la prima pagina, con un articolo che indica che è ripreso il blockus degli Stati Uniti, sono ripresi i bombardamenti. US resumes Iran blockade but walks back plan to charge stall in Strait. Quindi ancora una volta bisogna dire il presidente ha fatto dietro front sulla sua idea di imporre un pedaggio per lo stretto di Hormuz. Nel frattempo però, ahimè, la situazione è sempre più critica. E poi anche lì fotografia di uno spagnolo che celebra: one favorite falls, another rises. La Spagna, ricordo, ha sconfitto la Francia 2-0 ed è mostrata l'immagine di Pedro Porro che celebra il primo gol della partita, tra l'altro segnato su rigore. Il National Post di questa mattina parla invece della situazione a Toronto dopo le sparatorie che ci sono state durante il fine settimana, Toronto che non è più quella che era una volta, secondo il National Post, scenes from a Toronto in decline. Effettivamente anche in tale città si sta assistendo, dico anche in tale città perché anche Montreal subisce gli effetti di un esodo importante della popolazione che va verso la periferia. Young families and young couples lead the exodus from Oaktown, e effettivamente sembra che la città non sappia come reagire o non voglia reagire a questo esodo, e poi si parla ovviamente della violenza che certo non è straniera a tutto ciò. Passiamo ai quotidiani italiani, dove ovviamente la legge elettorale a dominare, governo battuto sulla legge elettorale, titola il Corriere della Sera di questa mattina. Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no, 187 sì. Si parla di un voto di differenza. Si parla anche lì della caduta della Francia, in finale va la Spagna. E poi Morandi, le scuse di Autostrade, l'abbiamo sentito anche nel servizio di ADN Cronos, ferite indelebili, ha detto, ricordo, domani per il ponte arriva la sentenza. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, il governo va a sbattere il titolo. I franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula della Camera. Avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. E poi si parla anche in un editoriale, la caduta della Bastiglia, ovviamente senza riferimenti alla caduta della nazionale francese di calcio. E infine per lo sport, invece, proprio su ciò che apre la Gazzetta, ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni, bleu irriconoscibili, Mbappé flop, decidono Oyarzabal su rigore e Porro, Porro non ha segnato su rigore, ha segnato il secondo gol. Stasera la sfida Inghilterra-Argentina, ed è tutto.

Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.
4: Facciamo gli auguri a Rosalinda Celentano, figlia di Adriano, cantante anche lei, attrice. Nasce nel 1968, compie 58 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora densa la viabilità per accedere al tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine, in modo particolare se vi dirigete verso Boucherville questa mattina. Il traffico è comunque anche pesante in senso opposto verso Montreal. Problemi anche come di consueto per la metropolitana ovest, saldamente intasata da Saint Leonard a Descary. La 13 rallenta la 4:40, la 15 all'altezza del ponte della Rivière des Prairies. I ponti dalla riva sud, l'accesso complicato per Samuel de Champlain, mentre l'uscita di Jacques Cartier e quella del ponte Mercier sono più complesse dell'ingresso. E poi un rallentamento anche da segnalare per Descary direzione nord. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Sul sito web il nome del partito fondato da François Legault nel 2011-2012 è stato relegato in secondo piano per dare risalto alla nuova leader che ha assunto l'incarico a metà aprile. Il partito ha ufficialmente cambiato nome la settimana scorsa, lo ha confermato anche il direttore elettorale pubblicando un avviso giovedì, annunciando di aver autorizzato il partito politico a cambiare nome in Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. La direttrice esecutiva della CAQ, Brigitte Legault, ha confermato che non si è trattato di una decisione casuale, affermando che la scelta mira a offrire una nuova prospettiva agli elettori in vista della prossima campagna elettorale. Era importante per noi segnalare chiaramente il cambio di direzione del partito. Non tutti seguono le notizie politiche, ha spiegato la Legault. Il nome di Christine Fréchette è accolto molto, molto bene dagli elettori. Riconosciamo che la sua leadership e il suo approccio piacciono alla gente e, dato che siamo in una fase elettorale preelettorale, abbiamo ritenuto importante proporla. Secondo gli esperti in immagine, ovviamente Christine Fréchette è anteposto a quello del partito e non viceversa come era all'epoca di Legault. È un volto nuovo, è una donna, è una persona che ha già qualcosa di completamente diverso da Legault. Ecco perché abbiamo iniziato con quel nome, per definire chiaramente il nostro programma agli occhi dell'elettorato. Dicevo, secondo alcuni esperti di comunicazione, la CAQ ha forse deciso di dare risalto alla sua leader perché il marchio stesso della CAQ, dopo 8 anni di potere, suscita ora una reazione viscerale nell'opinione pubblica. La CAQ scommette dunque che la percezione degli elettori nei confronti della Fréchette durante la campagna elettorale sarà positiva e che la sua popolarità si rifletterà positivamente sui voti. Il reclutamento sta procedendo bene, ha assicurato la direttrice. Sul sito web della CAQ, la pagina dedicata ai candidati elenca attualmente 71 nomi, la maggior parte dei quali sono donne, 37, un risultato che è attribuito a Christine Fréchette. E l'ex premier Pauline Marois gode ora del sostegno di tutti i leader del partito dell'Assemblée nazionale nella sua iniziativa per un vertice sulla questione dei senza tetto nel 2027. Christine Fréchette ha appoggiato l'idea a seguito di un incontro svoltosi ieri pomeriggio a Quebec, dove si è impegnata a tenere consultazioni sulla questione dei senza tetto qualora venisse rieletta a ottobre. Hanno dato una conferenza stampa insieme la Marois e la Fréchette hanno concordato di elaborare un piano nazionale per affrontare il problema dei senza tetto anziché un piano governativo, piano che integrerà non solo gli impegni del governo ma anche quelli della società civile, del settore privato, delle associazioni di comunità e delle agenzie per la salute pubblica del Quebec. Questo piano dovrà includere indicatori, obiettivi e traguardi, oltre a misure di monitoraggio, ha affermato la Fréchette. L'attuale piano governativo per i senza tetto scade alla fine del 2026. La prossima versione è già in fase di preparazione e, secondo la prima ministra, sono stati presentati 170 documenti a tal proposito. Ricordiamo che, secondo la CAQ, dal 2021 il governo avrebbe stanziato complessivamente oltre $1 miliardi per prevenire e ridurre il fenomeno dei senza tetto. Il censimento del 2025 sulle persone senza fissa dimora ha identificato almeno 12.000 individui in tutta la provincia. Nuovo giorno, nuovo annuncio. La Premier de Quebec, Christine Fréchette, annuncia oggi la ristrutturazione della sala operatoria dell'ospedale Charles-Lemoine di Longueuil. Secondo quanto appreso, ci sarà una conferenza stampa presso l'ospedale stesso. La sala operatoria è obsoleta da diversi anni. Durante la presentazione dell'ultimo bilancio provinciale a marzo, questo progetto era tra quelli previsti per l'anno, secondo il ministro delle finanze Girard. Inoltre, l'annuncio congiunto della Fréchette e del primo ministro canadese Mark Carney a giugno relativo ai trasferimenti federali al Quebec indicava fondi stanziati proprio per questo progetto. L'annuncio, come dicevo, avverrà quest'oggi insieme al dove il primo ministro sarà accompagnata dal ministro della salute Sonia Bélanger. Ricordiamo che secondo il programma la Premier sta che piuttosto questo annuncio si inserisce in quella che sembra essere una raffica di conferenze stampa tenute appunto dalla Premier negli ultimi giorni. Secondo il suo programma la Fréchette avrà tenuto 7 annunci tra il 30 giugno e il 15 luglio in diverse regioni con i suoi ministri che si stanno facendo notare, come ad esempio la Bélanger che ieri era a Montreal per un annuncio riguardante il Jewish General Hospital, che ieri ha ottenuto la designazione di centro universitario allo stesso livello del MUHC e del SHUM. E sempre parlando di annunci, ricordo che a partire da oggi, 15 luglio, i consumatori vedranno riduzioni di prezzo su alcuni prodotti alimentari, dalla frutta pre-imballata alle barrette di cereali fino alla carta igienica o alle porzioni singole di biscotti, croissant, torte, muffin, eccetera. Sono solo alcuni esempi. Ricordo che da oggi tali prodotti non sono più soggetti all'imposta sulle vendite del Quebec, la TVQ. Un pezzo importante della storia culinaria del Quebec, il formaggio Oka, passerà nelle mani del colosso caseario francese Lactalis in una transazione che comprende tutti i formaggi della linea formaggi pregiati di Agropur. La cooperativa casearia cede infatti tale divisione per concentrare i propri investimenti sulla produzione di latte fresco, formaggio industriale, burro e ingredienti caseari. Ricordo che questa divisione rappresenta comunque solo il 2% del fatturato della cooperativa e il 2% del volume totale di latte lavorato in Canada. Lactalis, che ha sede in Ontario, ha già acquisito il marchio di yogurt Yogo di Agropur nel 2020, è anche proprietario di marchi come Lactantia, Petit Quebec, Cracker Barrel e Siggy's. Lactalis gestisce comunque stabilimenti a Montreal, Granby e Victoriaville. Ricordo che il gruppo è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1933 che oggi impiega 85.000 dipendenti in 50 paesi. Agropur è invece una cooperativa di proprietà di 2.700 produttori del Quebec che ha esteso le sue attività nel New Brunswick, Nova Scotia e Stati Uniti, impiega 7.000 persone e nel 2025 aveva raggiunto un fatturato di 8.9 miliardi. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo, ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas. Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani.
4: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado, 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
3: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri. L'euro vale sempre 1,61, dollaro statunitense ancora scambiato a 1,41.
5: Previsioni del tempo.
2: 22 gradi percepiti a 25, cielo soleggiato, talvolta velato dai fumi. Oggi raggiungeremo una massima di 28, 33 con l'umidex, 40% le possibilità di pioggia. Nella notte si scende a 18, percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivan Esteri in sala regia, Silvio Veta al microfono per il vostro risveglio di questo mercoledì 15 luglio.
6: E mi storia entra tu didas, la mia storia tra le dita, Matteo Bocelli e Gianluca Grignani.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 la libra. Filetti di maiale, $4.99 la libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Lo sport alla maison. Les jours de la se fait attendre.
2: No, dai, poverini, insomma.
1: Dai, che mi hai, quando sei arrivato stamattina ti eri contento.
2: No,
1: sii onesto nelle tue affermazioni.
2: Insomma, uno delle due doveva andare a casa.
1: È andata a casa la migliore.
2: È andata a casa la migliore, nel senso che doveva vincere quella lì. Poi dopo, sai, il pallone è rotondo.
1: Oh mamma, tu hai delle volte queste espressioni filosofiche.
2: Vedi che si è messa la gonna è bella quella gonna lì.
1: Adesso sta guardando
2: in tinta con la carta del meteo.
1: Sta guardando la signora che sta facendo il meteo alla tele. Possiamo concentrarci sullo sport?
2: No, ma è in tinta.
1: Ho capito, ma quello non è sport. Vuoi parlarmi di tinta? Parlami della maglia della nazionale francese o quella della Spagna che era in giallo, Don Cayet.
2: No, era in bianco.
1: Era in bianco, insomma. Sì, ma io ho la tele che...
2: C'hai ancora su il pannello, quello che si usava negli anni 70.
1: Ma credo che la mia televisione, non capisco come mai, perché non saranno più di 20 anni che ce l'ho.
2: Infatti.
1: Credo che mi stia abbandonando.
2: Cioè, successo. La mia che ha 18 anni...
1: Voilà.
2: È lenta a accendersi, però quando si accende, va.
1: La mia dicono che è intelligente, ma... Devo dirti la verità, ha un quoziente molto limitato.
2: Gli scoiattoli sono più intelligenti. Vabbè, senti. La Spagna ha segnato anche il terzo gol.
1: Sì.
2: Era fuori gioco di spalla. Ma voglio dire,
1: 30 mm.
2: Io quello che sempre dico, bisogna dare un limite
1: a perdere.
2: No, ma bisogna dare un limite a questo fuorigioco, nel senso non puoi dare fuorigioco perché c'è la mano dentro o la spalla, deve essere almeno il 90%, ma anche lì dopo chi stabilisce il 90%? Lo si leva, basta, è sotto il problema.
1: Cioè, mettiamo tutti i giocatori davanti e aspettano il pallone.
2: È un problema tuo dopo, è un problema della difesa.
1: Oggi c'è l'altra semifinale, signore e signori, alle 15... Argentina, Inghilterra,
2: Argentina.
1: Chissà se interverrà nuovamente la mano de Dios.
2: No, adesso.
1: Era proprio contro l'Inghilterra.
2: Lo so, però insomma, i tempi sono non c'era il VAR. Se no l'avrebbero visto.
1: Forse adesso c'è anche il VAR de Dios.
2: Comunque
1: bisogna dire, perché tutti parlano e criticano il fatto che l'Argentina segnò quella rete, che ovviamente doveva essere annullata. Ma ricordo anche che il secondo gol che ha fatto Messi in quella partita lì era una roba d'antologia che ancora oggi
2: Maradona,
1: è considerato. Maradona. Che anche oggi è considerato uno dei
2: anche Messi l'ha fatto uguale.
1: Sì. Cioè, ha preso la palla a metà campo e è andato in rete.
2: Anch'io l'ho fatto una volta.
1: Vabbè, lasciamo stare.
2: Campo da tennis.
1: Ah, ok. Sei andato a raccogliere la pallina in fondo.
2: No,
1: hai giocato anche ieri?
2: Stasera. Ieri.
1: Anche la mia partita è stata annullata ieri.
2: Lo so.
1: Avevo già messo il costumino per andare, ma...
2: No, ieri era...
1: Vabbè.
2: Senti, insomma, la tradizione vuole che l'Inghilterra...
1: No, io non sono d'accordo con questa affermazione.
2: Sì, lottano,
1: anche perché...
2: ma...
1: No, ma devo dirti, prima di tutto l'Inghilterra quest'anno è una squadra non indifferente.
2: Sì,
1: attenzione, non è l'Inghilterra di 4 anni fa. Uno. Due, l'Argentina... è sempre passata per un pelo, se non un pelo e mezzo, quindi
2: vabbè, però c'è lì due.

0: due davanti, Lautaro che è il vostro, è il vostro parente,
1: meno male, e, che riconosci che
0: è il Messi che è di origine italiana, perché Messi è...
1: vabbè, sono tutti di origine italiana.
0: Vabbè, comunque voglio dire, no vabbè, insomma, se loro due si muovono come si devono muovere,
1: comunque
0: speriamo,
1: io spero in una bella partita, ecco, perché a noi piace il calcio quando è ben giocato, e sosteniamo chi gioca bene, soprattutto perché quest'anno non possiamo sostenere nessun altro, quindi
0: sosteniamo l'oratorio.
1: Andiamo avanti.
0: Senti, dica, che tu l'hai già preso il biglietto
1: per
0: la finale
1: di
0: il campionato mondiale.
1: Dipende se la televisione collabora. Te lo so, 60... lunedì.
0: Un biglietto per la finale arriva anche a 66.000 euro per vedere 90 minuti, 11 giocatori che corrono dietro a una palla, come qualcuno ha detto.
1: Devo dirti comunque che ieri uno degli spettatori, non so se l'hai visto, a un certo punto l'hanno inquadrato,
0: no,
1: è Timothée Chalamet, l'attore che ha fatto Dune e tutti quei film. È un bravissimo attore, sì. Ha mostrato la maglia della Francia, aveva la maglia della Francia, ha mostrato, ha baciato il galletto, però voglio dire,
0: il galletto
1: non è servito,
0: è andato a mangiare il galletto dopo la cena. Comunque la cerimonia finale ci sarà anche Laura, no,
1: questo
0: Pausini.
1: Per dirti che io in qualità d'attore non mi ha invitato nessuno comunque andare a vedere la partita, ecco, voglio dire, quindi
0: anch'io a Wimbledon in qualità di numero uno di Longhue non sono mai andato, no. Nessuno
1: c'era Brambilla vicino a Kate, non so se l'hai visto, a un certo punto l'ho
0: visto,
1: c'era Robert De Niro, Brambilla e Kate,
0: e Kate.
1: Vabbè.
0: Senti, ci 66.000?
1: Anche...
0: sì, 66.000 euro, ci sarà Laura Pausini e Robbie Williams,
1: sì.
0: Alla cerimonia, quindi che poi è domenica, giocano domenica, no, alla finale.
1: Vedo che segui con attenzione il mondiale di calcio.
0: Oggi a che ora c'è la partita?
1: 15.
0: Ora di Montre.
1: Ora di Montre.
0: E se doveste perderla alla sera, so che la rifanno sui canali sportivi.
1: Sì, ma io quando so il risultato.
0: Vabbè, ma è tanto per vedere. Ah, guarda, io adesso, se sei appassionato, io mi sono rivisto la finale di Wimbledon di Sydney, sapevo già il risultato, però mi sono a volte mi sono perso perché sono stato che 3 ore e mezzo di tennis, voglio dire. Vabbè, senti, parliamo della nostra nazionale, perché ci sarà un posto anche per Buffon. Sai che lui era...
1: Comunque, scusami se ti interrompo, ho sentito che domani dovrebbe arrivare la decisione per l'allenatore.
0: Devono farlo, per forza.
1: Ci vuole un
0: allenatore. Io ho dato la mia disponibilità, tu anche non ti hai chiamato. Niente, sembra che...
1: Io ho chiesto il posto di centravanti.
0: Esatto, centra indietro. No, ci sarebbe Pirlo che... Ma non lo so, questi sono... Ma sai, poi scrivono quello che vogliono. È sicuro che ci sarà Buffon.
1: Comunque ieri, scusa, sempre sullo stesso soggetto, Malago ha detto per il CT siamo ad una short list.
0: Short list. Corta lista.
1: Quanti nomi ci siano in questa short
0: list? Beh, 4, insomma. Guardiola è il sogno. Comunque, però ci vogliono i soldini e poi...
1: Ma quando gli hanno detto Pirlo, punto di domanda, la risposta è stata se dico sì, sbaglio. Se dico no, sbaglio.
0: Quindi Pirlo è meglio che stia lì dove sta. E ieri sera ha giocato male Mappé, praticamente non
1: ha toccato... perché ci sono dei difensori spagnoli che giocano,
0: ho capito,
1: bene,
0: però se sei un campione
1: ma se non ti fanno toccare la
0: anche
1: palla,
0: anche Messi e Ronaldo li curano, non è che entrano in campo e comunque
1: vabbè.
0: Niente, senti, il ciclismo,
1: sì,
0: Tour de France,
1: sì,
0: hanno fischiato, cioè hanno fatto bu a... Dillo tu perché io non riesco mai a dirlo.
1: Podrasar.
0: Podrasar, perché è una noia.
1: Pogasar.
0: È una noia, e perché vince sempre lui e quando passa...
1: Non è che solo... Non è che vince solamente, vince con dei distacchi che gli altri dicono...
0: Bah.
1: Dov'è? Non vedo più neanche il sederino. Prima vedevo almeno il sederino di quello che andava davanti.
0: No, cioè, sta diventando imbarazzante.
1: Vingegaard è scivolata a 3,36.
0: No, 3,36 vuol dire che può fermarsi a bere un caffè.
1: Ma anche due.
0: No, un caffè adesso. No,
1: corto.
0: Corto e se non c'è fila.
1: E non macchiato.
0: E se non c'è coda al banco. Perché se no, se c'è coda, bisogna un attimino pensarci.
1: Vabbè.
0: Niente, vabbè, questo è il ciclismo. Siamo arrivati oggi all'11esima tappa oggi, sì, è l'11esima tappa, 4 in fuga con 1,23
1: alla vocale.
0: Fuga ho detto, sono non ho detto fine.
1: No. Poi
0: tennis, vediamo cosa dicono. Sinner, controlli. Sinner è andato a fare dei controlli per lo sforzo, per il problema che ha avuto a Roland Garros, che gli era passato tutto, hanno trovato niente e sta andando è a fare un controllo sforzi, sai che ci sono questi controlli, e sembra che tutto sia
1: io giovedì
0: a
1: prossimo
0: posto.
1: Faccio il controllo sforzi. Vabbè.
0: Allora, poi c'è l'ironia di Binaghi che mentre stava vincendo Wimbledon ha chiesto a qualcuno che lo giocava l'Italia.
1: Benissimo. Vabbè, va benissimo. Simpatico.
0: Simpatico, però insomma.
1: Come qualcosa che conosciamo bene. Vabbè.
0: Allora, poi c'è un siparietto curioso, perché in Svizzera Tsitsipas e Rud giocano a tennis dal balcone.
1: Permettimi di farti i complimenti, perché hai detto Tsitsipas in modo infallibile oggi. Di solito
0: sì,
1: al
0: c'era
1: primo City blocchi, complimenti.
0: No, perché giocano, cioè hanno casa uno in fronte all'altro e sono messi a giocare a tennis. Sì. Vabbè, comunque, niente. Ieri sera ho visto Alcaraz ad allenarsi con la racchetta rotta, senza corde.
1: Io gioco con una racchetta così, dov'è il problema?
0: No, tu hai le corde però. Insomma, anche lì.
1: Un po' scordato.
0: Sai che quando fa tac che si rompe.
1: No, ma io sento.
0: È consigliabile cambiarla.
1: Perché io gioco nei terreni dove sono.
0: Nei terreni di agricoli più
1: agricoli.
0: Che.
1: E di fianco a me ci sono. Sai, proprio così. Toc, toc, toc. La mia fa puff, puff. Sapete, il suono non è lo stesso.
0: Ti ripeto, si gioca con delle palle nuove, non con delle palle fine anni 90.
1: Ecco perché ieri
0: è causato dalla palla che ormai anche lei dice, boh, basta.
1: Voglio andare in pensione.
0: Mettimi sotto alle gambe della sedia, fai il buco, me le metti sotto così non rovini il pavimento.
1: Ah, sì.
0: No, vabbè, no. Vabbè. Io non t'ho mai visto giocare.
1: Non vuoi neanche vedermi. Andiamo avanti.
0: No, niente. Per lo sport. Locale?
1: Sport locale, beh, ieri c'era il match des étoiles di baseball che tu hai senz'altro seguito. So che esitavi tra Francia-Spagna e il match des étoiles del baseball. Comunque ti confermo che...
0: No, ho scelto il baseball perché almeno uno si può anche addormentare.
1: No, comunque ieri la Lega Americana ha sconfitto la Lega Nazionale per 4-0. Partita delle stelle. Ti ricordo che c'erano anche dei giocatori dei Blue Jays che giocavano ieri, che sono gli unici canadesi, diciamocelo francamente. Quindi importante da sottolineare ciò.
0: Allora.
1: E adesso ricomincia la stagione normale, ovviamente, dopo la match des étoiles.
0: Tornando un po' al calcio, il calciomercato.
1: Sì.
0: Il Milan, dopo i due acquisti, vuole investire ancora 150 milioni di euro.
1: Ma ha bisogno di investire il Milan.
0: Che però deve vendere Leao. Hanno chiesto 60 milioni per Leao e Fofana. Ah. E dovrebbero rientrare con quei soldi lì per fare altri acquisti. Che il Milan mi sa che ha dato la svolta veramente al passato, perché sta ristrutturando proprio tutto dalla A alla Z. Solo Brambilla lo tengono lì perché taglia l'erba bene. Niente, poi c'è Modric ha affermato che continuerà a a giocare anche il prossimo anno nel Milan, e questo è un po' il calciomercato. Le altre sono un po' ferme perché aspettano tutti il finale del,
1: sì,
0: del mondiale,
1: del mondiale. Comunque sembra che vabbè, hai detto Modric, Milan, rinnovo vicino, ma sembra che l'Inter sia anche lui, lei, tentata dal ritorno di Perisic.
0: Sai, certi amori non finiscono mai, no. Ritornano.
1: Haaland è in vacanza in Sicilia, non so se hai visto le immagini.
0: Sì, ma, no, ma è andato per Dolce Gabbana.
1: Sì.
0: Per fare uno spot pubblicitario.
1: Però, sì, però intanto sì, una settimana Taormina si prende bene, adesso
0: si prende benissimo. Io andavo spesso.
1: Anche perché gli spot pubblicitari di Dolce Gabbana non li fai gratuitamente adesso.
0: No, per l'amor di Dio. Io andavo spesso.
1: Io è perché non ho quel fisico, perché sennò no, anche io potrei fare Dolce Gabbana.
0: Non ha neanche i capelli, ha un tentativo di codino, ma.
1: No, ma io ho fatto uno spot per Dolce Banana. È un'altra. Vabbè, comunque ti ricordo,
0: sì,
1: che
0: ricordamelo.
1: L'hai vista ieri l'immagine di Haaland che tornava?
0: No.
1: Si è portato un prosciutto imbalsamato.
0: Ah, sì, sì, sì. No, che beveva
1: sì,
0: con una bottiglia.
1: È un prosciutto imbalsamato, sì, con una bottiglia di alcol. Simpatico. Ce l'aveva in borsa.
0: Adesso è simpatico sto ragazzo.
1: Sì, sì, è simpatico. Sì, Vittoria pubblica ogni tanto dei video dello stesso, veramente simpatico. È forte come personaggio.
0: C'è anche una modella che gli assomiglia tantissimo.
1: Sì, sì, sì. E hanno fatto delle foto con, di lui, sì, come lei.
0: Lei imita, tra l'altro lo imita proprio bene, sì, sì, sì, sì. No, ma si assomigliano proprio.
1: Sì, sì, sì. No, ma è diventato un personaggio.
0: È diventato un personaggio. Beh, a momenti fa vincere, fa vincere la Norvegia, fa arrivare ecco, solo lui.
1: Comunque, ieri chi remava non erano i francesi, te lo posso confermare.
0: I francesi sono andati a fondo.
1: Sono andati a fondo. Voilà, abbiamo terminato.
0: Sì, tutte cose.
1: Cosa?
0: No, è il titolo della canzone.
1: Ma come cose?
0: Sì.
1: No, non è come cose.
0: Dobbiamo fare ancora la parade.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
1: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
2: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Gamberi Papillon Aqua Store 800 grammi a $19.99, caffè Borbone 10 capsule a $2.99, carciofi marinati mezze 720 ml a $5.99, rapini Alaska 1 kg a $5.99, dall'Italia filetti di melanzane Dora 580 ml $3.99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
0: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage, eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Ed eccoci giunti alla nostra hit parade internazionale. Per la hit parade totale italiana vi invito a sintonizzarvi a breve, perché abbiamo realizzato appunto i 10 più ascoltati brani in Italia insieme a Vittoria, e andrà in onda nei prossimi giorni. Andiamo invece adesso a vedere ciò che accade sul fronte internazionale a livello del Quebec. Inizio con la classifica francofona, sempre terza questa settimana il brano di Gabrielle Fredette dal titolo Le Bon Choix.

In seconda posizione scende il brano che era primo la settimana scorsa, se Bleu Jeans Bleu, con il loro nuovo successo dal titolo Scotch e Posh.

Era seconda la mia preferita, Charlotte Cardena, settimana scorsa. Scompare completamente dai primi tre posti, perché in prima posizione questa settimana si issa la novità, non solo una novità, ma la novità, perché lei è Céline Dion, che prende il primo posto con Bonjour, pardon, merci. Bonjour.

Bonjour, pardon, merci. Céline Dion, prima posizione, Scotch e Poche, Bleu Jean Bleu. Al secondo posto, Le Bon Choix, Gabriel Fredet, in terza posizione questa settimana per il mondo francofono. Cambiamento anche in vetta alla classifica anglofona. Scende in terza posizione il brano che era secondo la settimana scorsa, Janis STFU, lui è Drake.

In seconda posizione ritroviamo il brano che era terzo la settimana scorsa, che è salito dunque Dracula, ed è Tame Impala e Jenny.

Ricapitoliamo: Chiusi in Texas alla Langley primo posto, Dracula, Tame Impala e Jenny al secondo posto, Janis STFU di Drake occupa la terza posizione questa settimana per il mondo anglofono.

0: Subo Disco.
1: Classifica italiana della Federazione Industria Musicale Italiana per gli album, quinta posizione Mediterraneo dopo Il Mare di Brescia. In quinta posizione, Tutta Vita, sempre Olly al quarto posto, Tutto è possibile di Geoli è in terza posizione, il secondo posto è occupato da Ultimo con Il giorno che aspettavo, La favola per sempre edition, e poi il nuovo lavoro di Madonna occupa la prima posizione degli album in Italia questa settimana, Confessions 2. Per quanto concerne i singoli, anche lì c'è del cambiamento. Al mio paese, quinta posizione, Romantica di Ultimo al quarto, Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia ovviamente. Terza posizione per Canzone d'amore di Geolier.

E in seconda posizione, devo dire, scende dopo aver dominato a lungo la classifica il brano Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca.

E sale in prima posizione un altro brano ballatissimo in questo periodo, senz'altro, La testa gira, Fred De Palma, Anita e Emis Killa.

0: Appuntamento la settimana prossima alla stessa ora.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
0: Ancora lento l'accesso al tunnel ponte direzione Boucherville, lenta anche la Met West dove c'è un incidente prima del Boulevard Saint-Laurent a quest'ora e poi traffico ancora a partire da Rockland, incidente De Caris Sud questa volta all'altezza di Jean Talon e ce n'è un altro alle Changeur-Turcot, quindi anche De Caris Nord è abbastanza intasata. I problemi permangono per quanto concerne l'accesso al tunnel, l'accesso al ponte Samuel de Champlain e l'uscita del ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
0: Sul sito web del partito fondato da François Legault il nome del partito stesso è stato relegato in secondo piano per dare risalto alla nuova leader che ha assunto l'incarico a metà aprile. Il partito ha ufficialmente cambiato nome la settimana scorsa, il direttore elettorale ne ha pubblicato l'avviso il giovedì, ha autorizzato il partito a cambiare nome in Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. La direttrice esecutiva della CAQ, Brigitte Legault, ha confermato che non si è trattato di una decisione casuale. Ha affermato che la scelta mira a offrire una nuova prospettiva agli elettori in vista della prossima campagna elettorale. Era per noi importante segnalare chiaramente il cambio di direzione del partito. Non tutti seguono le notizie politiche. Il nome di Christine Fréchette è accolto molto bene dagli elettori. Riconosciamo che la sua leadership e il suo approccio piacciono alla gente e, dato che siamo in una fase elettorale e preelettorale, abbiamo ritenuto importante proporla. Sappiamo che non è la prima volta che la CAQ cambia nome. Ufficialmente il partito ha portato il nome del suo fondatore da giugno 2012 fino allo scorso aprile. Tuttavia questa volta la procedura è diversa. Il nome di Christine Fréchette è anteposto a quello del partito e non viceversa. Secondo alcuni esperti di comunicazioni, la CAQ avrebbe deciso di dare risalto alla sua leader perché il marchio stesso della CAQ, dopo 8 anni al potere, sta suscitando ora una reazione viscerale nell'opinione pubblica. Si scommette dunque che la percezione degli elettori nei confronti della Fréchette durante la campagna elettorale sarà positiva e che la sua popolarità si rifletterà positivamente sul partito e ovviamente anche sui voti. Il reclutamento sta procedendo bene, ha assicurato comunque la direttrice. Sul sito web della CAQ, la pagina dedicata ai candidati elenca attualmente 71 nomi, la maggior parte dei quali donne, 37, un risultato che si attribuisce ancora a lei, Christine Fréchette. E parlando di Christine Fréchette, era in conferenza stampa ieri con l'ex premier Pauline Marois, che gode ora del sostegno di tutti i leader del partito dell'Assemblea nazionale nella sua iniziativa per un vertice sulla questione dei senza tetto nel 2027. Vi è stato ieri pomeriggio un incontro a Quebec dove l'attuale premier si è impegnata a tenere consultazioni sulla questione qualora venisse rieletta in ottobre. La Fréchette ha inoltre indicato che lei e la Marois hanno concordato di elaborare un piano nazionale per affrontare il problema dei senza tetto anziché un piano governativo. Questo piano integrerà non solo gli impegni del governo ma anche quelli della società civile, del settore privato, delle associazioni di comunità e delle agenzie per la salute pubblica del Quebec, piano che dovrà includere indicatori, obiettivi e traguardi oltre a misure di monitoraggio. L'attuale piano governativo per i senza tetto scade alla fine del 2026, la prossima versione è già in fase di preparazione e secondo il primo ministro sono già stati presentati 170 documenti. Ovviamente alla fine di maggio, su iniziativa della Marois, un gruppo di personalità di spicco ha chiesto tramite lettera aperta che ciascuno dei principali partiti si impegnasse a organizzare un importante vertice sul problema entro giugno 2027. La leader della CAQ ha ribadito ieri che dal 2021 il governo ha comunque stanziato complessivamente oltre $1 miliardo per prevenire e ridurre il fenomeno dei senza tetto, riconoscendo tuttavia che è necessario fare di più perché la situazione rimane molto difficile, soprattutto per quanto riguarda i prezzi degli affitti. Ricordo che il censimento del 2025 sulle persone senza fissa dimora ha identificato almeno 12.000 individui in tutta la provincia. Nuovo giorno, nuovo annuncio, la Premier sempre, Christine Fracetta, dovrebbe annunciare oggi la ristrutturazione della sala operatoria dell'ospedale Charles Lemoine di Longueuil. Secondo quanto appreso dai giornalisti, la sala operatoria è obsoleta da diversi anni. Durante la presentazione dell'ultimo bilancio provinciale a marzo, questo progetto era tra quelli previsti per l'anno, secondo il ministro delle Finanze, Éric Girard. Inoltre, l'annuncio congiunto della Fracetta e del primo ministro canadese Mark Carney a giugno, relativo ai trasferimenti federali a il Quebec, indicava fondi stanziati proprio per questo progetto. L'annuncio ufficiale avverrà oggi presso l'ospedale Charles Lemoine, importante centro della rete sanitaria della Riva Sud. È attesa la prima ministra, ma anche il ministro della Salute Sonia Bélanger. Il progetto è attualmente in fase di attuazione da giugno e affronterà gli attuali problemi di sovraffollamento e l'obsolescenza fisica e funzionale della sala operatoria e dell'unità di chirurgia ambulatoriale. Aumenterà il numero di posti letto in terapia intensiva e doterà l'ospedale di una PET per il suo centro oncologico. Ad oggi il Quebec stima che questo progetto costerà 672,2 milioni di dollari, con una data di completamento prevista per il 2032. Bisogna dire che questo annuncio si inserisce in quella che sembra essere una raffica di conferenze stampa tenuta dalla Premier negli ultimi giorni. 7 annunci tra il 30 giugno e il 15 luglio in diverse regioni, con anche i ministri molto impegnati a farsi notare. La Bélanger, ad esempio, era a Montreal proprio ieri per un annuncio riguardante il Jewish General Hospital, che ieri ha ottenuto la designazione di centro universitario, lo stesso livello del MUHC e del SHUM. E sempre parlando di annunci, ricordo che a partire da oggi, 15 luglio, viene abolita la tassa di vendita del Quebec su alcuni prodotti alimentari, dalle macedonie alla frutta preimballata, alle barrette di cereali, fino alla carta igienica o ai muffin e donut venduti singolarmente. Un prezzo importante della storia culinaria del Quebec, il formaggio Oka, passa nelle mani del colosso caseario francese Lactalis in una transazione che comprende tutti i formaggi della linea formaggi pregiati di Agropur. La cooperativa casearia cede la sua divisione per concentrare i propri investimenti sulla produzione di latte fresco, formaggio industriale, burro ed ingredienti caseari. Bisogna dire che questa divisione di formaggi pregiati rappresenta solo il 2% del fatturato della cooperativa e il 2% del volume totale di latte lavorato in Canada. Ricordo che Agropur lavora 6,7 miliardi di litri di latte all'anno. 400 dipendenti e 2 stabilimenti a Oka e a Saint-Hyacinthe sono coinvolti nella transazione. Ricordo anche che la divisione formaggi pregiati genera un fatturato di 200 milioni di dollari. Lactalis Canada ha sede in Ontario, ha già acquisito il marchio di yogurt Yogo di Agropur nel 2020 ed è anche proprietaria di marchi come Lactantia, Petit Quebec, Cracker Barrel e Siggy's. Lactalis gestisce stabilimenti a Montreal, Granby e Victoriaville, oltre a un centro di distribuzione a Longueuil. Il gruppo è un'azienda a conduzione familiare fondata nel 1933 che oggi impiega 85.000 persone in 50 paesi. Agropur è invece una cooperativa di proprietà di 2.700 produttori del Quebec e ha esteso le sue attività al New Brunswick, alla Nova Scotia e agli Stati Uniti. La cooperativa impiega attualmente 7.000 persone e nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 8,9 miliardi. Essendo una società privata e Agropur una cooperativa responsabile solo nei confronti dei propri soci, l'importo della transazione non è stato reso pubblico. L'operazione comunque dovrà ricevere l'approvazione delle autorità di regolamentazione, tra cui l'autorità garante della concorrenza, prima di poter essere finalizzata. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta «Uccideremo Trump». Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, è il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. Sette città da bollino rosso, fino a 44 gradi in Sardegna. Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense scambiato a 1,41.
4: Previsioni del tempo.
0: Beh, si intravede il sole attraverso un cielo alquanto velato per via dei fumi, anche delle nuvole a quest'ora. 23 percepito, a 27 la temperatura attuale, oggi si va a 28 al termometro con un humidex a 33, nella notte ritorniamo a 18 percepito come tale. Prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMI sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Stenza alla regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di CFMB 1280 per questo mercoledì 15 luglio.
5: Una bella canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Poi Samurai J e Vito Salamanca con la nuova canzone Flamenco Paranoia.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi già cotti Aquastore 800 grammi a $19,99, filetti di pangasio Aquastore 2 libbre a $8,99, cotolette di maiale con osso a $3,99 la libra, prugne rosse a $1,99.

vita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio. Non darò soddisfazione ancora,

0: trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Presidente Trump, che è diventato un sostenitore del calcio. Trump, amatore del soccer, e si familiarizza con le regole del calcio stesso. Lo si vede infatti con i piedi a bagno nel distretto di Hormuz mentre solleva un cartellino rosso per l'espulsione. Ovviamente impara veloce le regole ed è molto arrabbiato. Caricatura di Serge Chapleau nella Presse Plus di quest'oggi. La caricatura de Le Devoir è un rappel, poiché Côté è in ferie, e 15 minuti di esercizio al giorno che garantiscono una buona salute. Si vede una persona seduta su una poltrona reclinabile, le famose lazy boy, quelle che potete sollevare i piedi su un poggiapiedi con una leva di fianco alla poltrona, e quindi lui è seduto. Uno, solleva i piedi, due, riporta giù i piedi, tre, rifà salire i piedi, quattro, ed è così che fa ginnastica. La caricatura del Journal de Montréal non è disponibile, Côté anche egli è in vacanza, il Greg è in vacanza, però non pubblicano delle caricature già passate, mentre invece il Toronto Star ne pubblica un'altra, sempre relativa al distretto di Hormuz, o comunque a quasi distretto di Hormuz, perché quindi in realtà è il famoso ponte che è appena aperto, o che no, che deve essere inaugurato a breve sul Windsor Detroit, ponte che i canadesi hanno pagato, ma Trump vuole farci dei soldi con un pedaggio, e se li farà, perché il Canada ha accettato di versargliene una parte, e lo si vede appunto che blocca anche il ponte in questione con un pedaggio, e dice alcune idee sono troppo positive e buone per essere sprecate. In tal senso, come lo ha fatto per Hormuz, lo vuole fare anche per il ponte sul distretto tra Windsor e Detroit. Ed è tutto.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Buon mercoledì a tutti, ma soprattutto sì. Ciao a tutti.
1: Grazie Vanestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la chiacchierata di Vittoria con Silvio, dopodiché le mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto... No, scusa, la chiacchierata è nel quadro delle mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è invece previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Sì.

0: Buongiorno, caro Silvio Orvieto.
1: Buongiorno, cara Vittoria Zurfini.
0: Ma non capisco, Ivan, dov'è che mi poteva dare una mano qui con la regia?
1: Ah, che hai bisogno te di assistenza?
0: Ma adesso...
1: È una donna perfettamente autonoma, indipendente.
0: No, ma sai perché poi il nostro Ivan, per gli occhiali, non ci vedo. Da qua a là mi hanno rimpicciolito tutto, io come faccio?
1: Allora, io vedo Cocoricò.
0: Sì, no, però è quest'altro lato che non vedo. È il lato accanto. Vabbè, comunque, un buongiorno principessa, che la tradizione, le tradizioni sono importanti.
2: Buongiorno principessa!
0: Bene, ora mi sento meglio. Ma buongiorno principesse e principessi.
1: Soprattutto i reali di Spagna che ieri hanno guardato la partita in televisione tutti insieme.
0: No.
1: Ci fai ascoltare qualcosa oggi?
0: No, ancora no. Prima la sigla.
1: Va bene.

0: pure cantata in francese, Silvio. C'è del sadismo, possiamo dirlo?
1: Effettivamente sì, mescolare la parola di Molière o la lingua di Molière con la vittoria della Spagna è un po', vabbè, insomma, dai, ci sta.
0: Ci sta, dici, i francesi al posto nostro avrebbero fatto lo stesso,
1: massacrato. Asfaltato. Cosa hanno fatto quando abbiamo perso gli europei col gol di Trezeguet, eh? Cioè, che ci dicevano, se volete imparare come ritappare una bottiglia di spumante, chiedetelo agli italiani, perché le avevano già stappate tutte.
0: No.
1: Sì. Quindi voglio dire,
0: comunque, se ieri vi foste distratti, c'erano i mondiali, c'era la semifinale Francia-Spagna,
1: finita 2-0 in favore della Spagna, quindi è la Spagna che va in finale.
0: E sa proprio di sì,
1: okay. E la Francia, visto che ieri è il 14 luglio, alors on fonde la patrie à la maison,
0: no?
1: Nous retournons, papà. Vabbè, comunque. Vabbè.
0: Madonna, si invece vanno a chiudere il programma, te lo
1: no,
0: dico.
1: No.
0: I francesi, mica gli italiani.
1: Ma no, abbiamo celebrato.
0: Poi gli italiani ce lo riaprono, secondo me.
1: Speriamo.
0: Il programma.
1: Speriamo. Comunque.
0: Signori, mi avete fatto sudare, eh?
1: Oggi c'è l'altra semifinale, Argentina. Regno Unito, no, Inghilterra, Argentina, e lì è una rivalità storica, eh?
0: Sì,
1: storica, perché ci sono dei precedenti nel 66, mm-hmm. E sto parlando delle finali, è nato nel 66 il primo precedente grave, perché al 78esimo minuto Geoff Hurst, attaccante dell'Inghilterra, Geoff Hurst, è un po' complicato,
0: ma la tua pronuncia british è proprio perfetta.
1: Segna la rete, l'Argentina però reclama un fuorigioco che non è dato, quindi l'Inghilterra vince e l'Argentina dice: ci hanno rubato la partita. 66, poi l'Argentina
0: pensa quanto ancora gli brucia
1: moltissimo, perché poi 66 è l'unica coppa del mondo vinta dall'Inghilterra.

0: Inghilterra, tra le altre cose. Questa non era la finale, ma comunque era importante. Poi nell'82 c'era la famosa guerra delle Malvinas, le Maluin, mm-hmm. le Falklands, a seconda se siete inglesi o argentini, le chiamate in un modo diverso, e quella c'era anche lì la partita che è diventata molto politica. Poi c'è il celeberrimo, questo l'hai sentito anche tu, anche se non ti intendi di calcio, la mano di Dio l'hai sentita anche tu.
1: La mano di Dio.
0: E voilà. Rete segnata da Maradona chiaramente con la mano, poi lui stesso l'ha confessato che aveva segnato con la mano e che non è stata fischiata, quindi la rete è stata convalidata. Bisogna dire che in quella partita Maradona poi ha fatto una rete straordinaria di cui dicono ancora il miglior, la più bella rete della storia dei mondiali. Via. E quindi poi c'è nel 98 un'altra sfida, quindi è una cosa storica. Questa...
2: Quindi immagino la seguirai, sarà impegnato nelle prossime ore.
0: Ho un sacco di roba da stirare alle 15. Che io stiro
2: alle 15 di Montreal, non vi confondete, se siete dall'Italia alle 21.
0: Bravo.
2: Ve lo dico. Dobbiamo salutare la nostra Terry. Ciao Terry, ciao, lei ci segue sempre anche dopo, magari. Come che dopo? Non tutti riescono a vedere la diretta in tempo
0: io devo
2: reale.
0: Andare, dopo non posso.
2: No, ma noi siamo anche sul nostro sito internet. Ci ritrovate poi strada facendo. Ah no, questa l'abbiamo già citata ieri, hai ragione Silvio, scusami, mea culpa. Allora oggi mi dicevano a Montreal addirittura abbiate pazienza con gli autisti perché oggi farà caldo, è vero o non è vero?
0: Meno di ieri.
2: Ma infatti, quindi questo avviso è vecchio. Sì. Io gli vorrei
0: anche,
2: dire...
0: anche quello di ieri devo dire è stato un po'... c'hanno... A un certo punto non so se nella tua zona è la stessa cosa, ma è diventato buio tutto a un tratto.
2: Un'altra eclissi abbiamo fatto.
0: Proprio. Sì.
2: Sì, abbiamo fatto tutta una giornata gialla, sembrava che qualcuno avesse messo un filtro giallo proprio, sembrava di stare in un film, nella famosissima serie, quella dove...
0: Diventa tutto giallo.
2: Quella là, Breaking Bad, sembrava di stare dentro Breaking Bad.
0: Che bella quella, è una delle più belle serie.
2: Io non sono riuscita a guardarla perché mi ha messo troppo ansia.
0: È piaciuta da impazzire. Comunque,
2: è bellissima sicuramente.
0: Ma sono gli stessi colori di Dune.
2: Comunque posti dove proprio non ti fanno stare al sicuro, ecco.
0: Apocalittici, diciamo.
2: Apocalittici, quindi ieri ci siamo svegliati che era tutto giallo, cioè della serie si è incendiato mezzo Canada, può essere, invece no, stava per arrivare un temporale che è arrivato, tempo... 5 minuti.
0: Beh, dipende dalle zone. In alcune zone hanno avuto grandine a mo' di chicchi.
2: Tu hai avuto la grandine?
0: No, io ho avuto. Avuto
2: io
0: no.
2: Lampi, saette.
0: No, io avevo un paio
2: pioggia, di. Pioggia grossa così.
0: Sì, no, io avevo un paio di ubriachi nel parco che urlavano, ma a parte.
2: Ma quelli
0: questo...
2: non sono caduti dal cielo oggi.
0: No, ma quelli stanno lì anche quando piove, questo è il problema.
2: Non se ne va neanche la pioggia, cioè neanche con la pioggia se ne vanno. No. Ma
0: comunque,
2: forse perché erano argentini, stavano festeggiando.
0: No, no,
2: no.
0: Dalla pronuncia non mi sembravano proprio argentini. Comunque, no. Vabbè, lasciamo stare.
2: Quindi oggi fa caldo, ma meno di ieri.
0: Meno di ieri, abbiamo ancora dei residui fumi degli incendi boschivi.
2: Mamma mia, anche
0: la
2: ieri
0: qualità dell'aria
2: non si respirava.
0: Sì, esatto.
2: Terribile.
0: Quindi, esatto, quindi da menzionare questa cosa alla faccia di chi dice che non si sta riscaldando niente, qua sta andando a fuoco
2: a
0: tutto.
2: A fuoco tutto da diversi anni, peraltro, ahi noi, ed è una cosa abbastanza recente.
0: In Europa oggi hanno ancora bollino rosso dappertutto, sentivo Sardegna 44 gradi, al termometro 44 gradi oggi.
2: No, percepiti,
0: oggi.
2: Poi il Piemonte anche, se non sbaglio,
0: esatto,
2: molti del Piemonte, l'altra volta si parlava della Spagna, insomma.
0: Vabbè. Comunque, parlando
2: oggi fa caldo a Montreal, ma non tantissimo.
0: Parlando di questo, volevo collegarmi, anche se è un collegamento un po' fuori luogo forse, alla questione del cambiamento dell'ora, perché non so se sai, ma negli Stati Uniti al Congress è passata la legge per non cambiare più l'ora. Adesso deve passare in Senato, chiaramente. Perché ridi? Ti faccio ridere? Perché?
2: Cioè... No, sono curiosa di sapere. No. Ti ricordi quando parlavamo del numero delle scarpe regalato da Trump?
0: Sì. No, ma non c'entra.
2: Questa è buona almeno?
0: No, ti assicuro, è passata
2: positiva?
0: La legge.
2: È positiva questa cosa?
0: Non lo so se è positiva perché ci sono... C'è una diatriba in merito
2: a se
0: sia buona o no il cambiamento dell'ora per chi e per come. Secondo alcuni non dovremmo mai cambiare l'ora, mm-hmm. perché il corpo è abituato in un certo mm-hmm. modo con il nostro ciclo, whatever. Secondo altri invece, ma facciamoci un'ora di più di luce e lasciamo stare il resto. Mm-hmm. Poi dipende se ti svegli come il sottoscritto presto la mattina, se non cambi l'ora, qua arriva al buio e riparti al buio, quindi è un po' triste. Però,
2: caspita. Vabbè.
0: Comunque, il progetto di legge è passato negli Stati Uniti al Congress, adesso deve passare in Senato, mm-hmm. se diventa legge, che causerà anche un po' un casino con noi, perché se loro non cambiano l'ora avremo un fuso che non capiremo già.
2: Poi noi già ne abbiamo diversi di fusi orari in Canada
0: e anche negli Stati Uniti.
2: Anche negli Stati Uniti,
0: esatto. Quindi oltre a considerare ciò, avremo un'ora in più rispetto a tutti quegli altri che hanno un'ora in meno, e sarà difficile ritrovarsi. Però
2: comunque tutto questo garantirebbe più luce durante il giorno, fondamentalmente.
0: Ma quello che voglio dire è che noi, il nostro ministro della giustizia, Simone Jolembaret, non so se ti ricordi, ha fatto una, sai, quelle consultazioni mega galattiche su internet, sondaggi, questo e quell'altro, per vedere chi vuole cambiare, chi non vuole cambiare, manteniamo la... Si è saputo più qualcosa?
2: No.
0: Ah, ecco, perché io...
2: No, non mi sembra, io non ho... A me non ha detto nulla.
0: Lo chiamo. Simone?
2: No, va, aspetta.
0: Non risponde.
2: Lo metto in onda?
0: Non risponde.
2: Ah, non risponde.
0: È occupato. Va bene, questa era la cosa che volevo condividere con te. L'altra...
2: In Europa, invece, questo dibattito è attivo dal 2019, pensa. Non abbiamo raggiunto la quadra, ma meglio così, sono contenta. Dicevi l'altra cosa?
0: Perché sei contenta?
2: A me piace cambiare l'ora.
0: A te piace cambiare l'ora?
2: Sì.
0: Ok.
2: No, non lo so, voi cosa preferite? Ma vabbè, andiamo.
0: Ora solare o ora legale?
2: Cioè, nel senso, vi piace l'idea di cambiare l'ora a seconda della stagione o preferireste avere un'ora permanente?
0: No, in Italia è meglio che la tengano, perché all'epoca dicevano l'unica cosa che c'è di legale in Italia è l'ora, se cambiano anche quella siamo fregati. Vabbè,
2: mi dissocio.
0: Ti dissocio.
2: Mi dissocio.
0: Ormai, guarda, mi sto inimicando tutti quanti, ma sai che ne ho per poco.
2: Ma tutti ti vogliono bene.
0: Ah sì,
2: femmine
0: ne ho per poco.
2: Inimichi.
0: Allora, l'altra notizia fondamentale del giorno di oggi, cari amici.
2: Quindi, che è il 15 luglio.
0: Ed è il giorno in cui entra in vigore l'abolizione della TVQ su molti prodotti del Quebec, prodotti alimentari. Attenzione.
2: Che cos'è la TVQ?
0: È la tassa provinciale di vendita.
2: Quindi paghiamo di meno le verdure che vengono dal Quebec?
0: Pagheremo di meno per alcuni prodotti, le verdure è un buon esempio, ma anche, sai quando compri per esempio la vaschettina di legumi già tagliati o di frutta già tagliata? Prima ci pagavi la TVQ su questo, adesso non c'è più. Le noci non c'è più, i semini... Sai che io mangio chili di semini, sono... cosa vuoi, ognuno ha i suoi vizi.
2: Certo.
0: Meglio delle sigarette, voglio dire, comunque, semini. No, lo dico perché voi non lo sapete, ma ogni tanto mi succede di dare un passaggio a Vittoria che devo sgombrare l'auto perché ho semini dappertutto. Vabbè, cose che succedono.
2: Andiamo avanti. Allora.
0: No, è importante, quindi prodotti...
2: Oh, finalmente eliminano la tassa, ce la lasciano sulla benzina, ma l'hanno eliminata sulla frutta già tagliata.
0: Ecco, sulla frutta già, le noci, i semini, i grani, granola, le bartondre. Tu sei una specialista di... Le bartondre sono le barrette...
2: Proteiche.
0: Ma no, mica solo proteiche, anche quelle che non sono proteiche che si mangiano lo stesso.
2: No, non le mangio.
0: Vabbè, ok, allora...
2: Questo mi fa capire quanto io faccia la spesa.
0: Ok, la carta igienica la usi?
2: La uso, però.
0: Benissimo.
2: Non è detto che la compro.
0: No, vabbè, però sulla carta igienica chi di dovere non pagherà la tassa adesso, importante.
2: Ottimo, meno male.
0: Boh,
2: Il Quebec oggi ci dà una gioia, ma perbacco. Sì. Una bella notizia, peraltro.
0: Infatti,
2: mi chiedo dove sia la fregatura.
0: La notizia che è buona, quindi non ci farà piangere, però è che anche i fazzolettini di carta adesso sono esenti tassa, quindi.
2: Good.
0: Va bene.
2: Ma ragazzi, ma questa è una rivoluzione del Quebec.
0: Non è una rivoluzione, però. Era
2: rivoluzione tranquilla. No, quella non è stata tranquilla, manco per niente.
0: Era importante menzionare.
2: Ma questa, guarda, ci hai dato la buona notizia della giornata.
0: Voilà.
2: Grazie, caro Silvio Orvieto.
0: Grazie, cara Vittoria Zorfini.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière à Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella D'Alcengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Giunti siamo al 15 di luglio.
1: Quindi... Bello oggi perché è metà della settimana, metà del mese. Tutto insieme.
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita.
1: Ma speriamo di no.
0: Le terre da qui al mare saranno.
1: Ti avviso che noi siamo ben oltre il mezzo, eh. Voglio dire.
0: Alla fine della nostra.
1: Ecco, così mi piace. Vabbè, senti, al tramonto.
0: Al tramonto.
1: Che è anche velato.
0: Molto velato.
1: Molto oggi. Velato, direi.
0: No, stavo già leggendo il proverbio. Durante la prima crociata, a due giorni dall'inizio dell'attacco. A due giorni dall'inizio della città. Attacco alla città, i croati. Vedi, mi distrai. Tu e le tue scemate.
1: Stavi andando benissimo.
0: Lo so. Allora rifo. Durante la prima crociata, a due giorni dall'inizio dell'attacco della città, i crociati conquistano il bastione interno del muro settentrionale.
1: Di cosa?
0: Di Gerusalemme.
1: Ah.
0: Gerusalemme. Il panico a cui segue l'abbandono delle mura da parte dei difensori permette ai soldati cristiani assediare la città santa e attuare un gravissimo massacro della popolazione quasi 1000 anni fa. Mi ricordo di lei in occasione del matrimonio tra Livigna Colonna e Astore Baglioni a Perugia. Carlo Baglioni.
1: Hai detto che oggi è il 196esimo giorno dell'anno della 29esima settimana, che la luna è nuova ed è illuminata allo 0,1%.
0: È già un quarto d'ora che siamo qua a fare i deficienti e te ritorni da capo.
1: Beh, perché voglio dire, di solito cominci così, mi sei partito direttamente con le crociate stamattina.
0: Allora cantala tu la Marsigliese, avanti.
1: No, l'ho già cantata ieri e sono stato bocciato.
0: In Corsica hanno fatto festa ieri, hai sentito?
1: I francesi comunque hanno festeggiato poco ieri.
0: No, dico, in Corsica hanno fatto festa. Cioè, in Corsica non gli sono tanto simpatici i francesi, mi sa. No. Anche gli italiani. La Marsigliese nel 1795, il brano
1: Due.
0: Composto.
1: È composto nel 92.
0: Sì, però a notizie del 1795. No, 95, tre anni dopo, un attimo, fammela finire, no? Non sei in forma oggi. La Marsigliese, con la GL, il brano composto nel 1792 da Claude-Joseph Rouget del... Oh, mamma mia!
1: Erano in tanti.
0: No, era uno solo.
1: Claude-Joseph Rouget de Lille.
0: De Lille. Diventa l'inno nazionale della Francia. Firmato ieri, il decreto entra in vigore oggi.
1: Così impari.
0: Oh.
1: Nel 1799, nella città egiziana di Rosetta, sul delta del Nilo, durante i lavori di riparazione del forte, viene rinvenuta una lastra con una serie di iscrizioni in tre differenti grafie. È la celeberrima stele di Rosetta, che io ho visto, perché è esposta al museo.
0: Ma non hai visto quello originale, eh?
1: Beh,
0: quello originale la mettono...
1: Beh, però stavano...
0: È custodita bene perché...
1: Ma stavano rifacendo il museo, quindi forse ho visto quella originale, perché stavano spostando le cose da un museo all'altro. Sai che adesso hanno inaugurato da poco il nuovo museo al Cairo. Comunque...
0: perché l'altro entravi e sudavi e basta.
1: È la stele di Rosetta che riporta appunto il testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. E grazie ovviamente a quest'ultimo, già noto agli studiosi, si potrà decifrare le due differenti grafie dell'antico Egitto.
0: Napoleone Bonaparte nel 1815 si arrende agli inglesi, consegnandosi al comandante Frederick Lewis Maitland a bordo del vascello britannico Bellafonte. Ma non era contante Bellafonte?
1: Anche.
0: Nelle acque antistanti Rochefort, condizioni della resa e la deportazione in Inghilterra o Stati Uniti, capito? Insomma, voglio dire.
1: 1877, il Regno d'Italia emana la legge 3961 proposto da Michele Coppino, che riforma l'istruzione portando a 5 il numero di classi della scuola elementare e eleva di un anno, da 2 a 3, la scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non la osserveranno. 149 anni fa.
0: Sai che molto in mente Coppino, ti ricordi quando i tuoi ti dicevano, anche i miei, ti do un coppino sulla testa?
1: si diceva di prendere dal coppino.
0: Però
1: per il coppino.
0: Mi sa che arriva da perché a me lo dicevo sempre quando non studiavo, praticamente tutti i giorni. Quindi lo scienziato e medico italiano Camillo Golgi scopre l'apparato reticolare interno, un organulo
1: lipoorganulo. Adesso sai perché ti davano i coppini a te? Per la lettura ti davano
0: i coppini. Ma no, ma perché non c'è nessun accento.
1: Ho capito, però.
0: Lipoproteico o proteico.
1: No, è giusto.
0: Che permette alle cellule lo scambio di informazioni.
1: Sì.
0: Avevamo già WhatsApp.
1: No.
0: La scoperta prenderà il nome di apparato del Golgi. Va bene, non so perché l'ho letto, ma va bene così.
1: No, è importante la parte.
0: No, non lo so.
1: Tu non verifichi il glaucoma. dire. Nel 1966, When a Man Loves a Woman, Percy Sledge, primo singolo che conquista il disco d'oro. When a Man Loves a Woman, 1966, compie oggi 60 anni questa canzone, signore e signori.
0: Auguri.
1: Grazie. Nel 1987 la televisione britannica BBC pone un veto sulla partecipazione di Boy George a un proprio spettacolo. Secondo l'emittente di Stato, l'ex cantante dei Culture Club può avere una pessima influenza sul pubblico. Chi l'ha deciso poi saranno 39 anni fa.
0: Concerto mitico dei Pink Floyd nella Piazza San Marco a Venezia nel 1980.
1: I Pink Floyd ancora non si esibivano nel 1800.
0: No, stavano iniziando. Comunque, storico concerto appunto a Piazza San Marco.
1: A memory and a momentary lapse of reason. Bellissimo titolo, 200.000 persone apre e chiude.
0: Praticamente non c'era più posto.
1: No, no. Neanche per l'acqua. Di solito c'è l'acqua alta a San Marco. Anche
0: no, ma
1: detto, hai pagato fuori.
0: No, ma è un rischio fare i concerti a San Marco.
1: No, basta tenere le spine un po' più elevate. Nel 1996, Charles, il nostro beniamato re.
0: Era molto giovane all'epoca.
1: Era molto giovane. E Lady Diana Spencer sottoscrivono la pratica per la richiesta di divorzio. I due, come ben sappiamo, si erano sposati nel 1981 con una cerimonia che si stima essere stata seguita da 1 miliardo di telespettatori in 74 paesi del mondo.
0: Io l'ho visto. Cioè, l'ho visto un pezzo. Ahimè, tragedia a Miami perché lo stilista Gianni Versace viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa a Miami. Gli ha sparato un uomo che è riuscito a darsi la fuga e verrà poi identificato come Andre Cunanan. Versace avrebbe compiuto 51 anni il prossimo dicembre. Tra l'altro adesso è un albergo, la casa con un ristorante.
1: Nel 2002 a Bosco Trecase vicino a Napoli un appassionato di ippica registra all'anagrafe il figlio nato 5 giorni prima con il nome di Varen, cavallo eroe degli ippodromi. La madre è contraria.
0: 24 anni fa. È successa la stessa cosa a Domodossola, no, a Domodossola, comunque vicino. Il papà l'ha chiamato Sandokan.
1: Vabbè, Sandokan è già meglio di Varen, vuol dire che è il nome di un cavallo. Poi come fai a fargli il regalo al compleanno? A cavallo donato non si guarda in bocca, poi alla fine, voglio dire.
0: Nel 2006.
1: Scusa?
0: Nel 2006.
1: Vado io. Viene lanciata una nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter e si ispira al concetto base degli SMS con messaggi della lunghezza massima di 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto era stato avviato in marzo pubblicando il primo messaggio che era "Just setting up my Twitter". Carino. 20 anni fa nasce Twitter, che poi sappiamo tutti ha cambiato proprietario, nome e anche un po' filosofia, ma questo lo dico a parte. Altro divorzio celebre nel 2011.
0: Vabbè, dillo te, dai.
1: Dopo
0: Jennifer Lopez.
1: Lo dico io perché non l'hai beccata una volta. Dopo 7 anni di matrimonio, la cantante nonché attrice Jennifer Lopez
0: e il cantante,
1: e il cantante Marc Anthony decidono, stavo per fare un commento, ma
0: anch'io, ma non
1: mi sono,
0: forse volevamo fare lo stesso commento, ma ci
1: lasciamo stare,
0: anch'io.
1: Si riferiva al lato B,
0: sì,
1: si erano sposati, decidono di divorziare comunque nel 2011, si erano sposati nel 2004 con una cerimonia privata,
0: anche perché quando c'è quando mangi tutti i giorni la stessa minestra, vabbè. L'Arabia è niente. Il 19enne Matt Goodmiller atterra al... Perché me le fai leggere a me?
1: Sei tu che decidi di leggere.
0: Perché
1: hai una scelta immensa.
0: Ma è immensa. Vabbè, allora dillo tu che io dico della
1: Matt
0: ragazzina.
1: Goodmiller atterra al Gillespie Field di San Diego, fissando il record mondiale come il più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo in solitario. Cioè, 19 anni, ragazzino, 2014.
0: Allora, la ragazzina di 8 anni che giocava nel lago svedese di Vidosted, dove si trova in vacanza, Saga Banneke, che è la ragazzina, 8 anni, trova una spada di era pre-Viking, credeva fosse un bastone, e un attimo prima di rilanciarlo in acqua si è accorta che aveva un manico ed era appuntita. Tracciando un parallelismo con la spada di Re Artù, alla bambina viene attribuito l'appellativo di regina di Svezia.
1: Bene.
0: 8 anni fa, adesso c'è 16 anni sta bambina,
1: Bella
0: ragazzina.
1: 1674, la Seigneurie de Camurasca, bellissima zona Camurasca, ve la consiglio fortemente, è ceduta a Olivier Morel, all'epoca sì, territori immensi
0: che tanto non costavano niente.
1: 1869, il chimico francese Hippolyte Megamoury vince un concorso che era lanciato da Napoleone III per trovare un prodotto che sostituisca il burro, depositerà così il brevetto della sua invenzione,
0: margarina,
1: base di oli e grassi vegetali. All'epoca si chiama oleo margarina. Nel 1870, questa è la curiosità, 1870 il Manitoba entra ufficialmente a far parte della Confederazione Canadese. Auguri a tutti i manitobani che si sono uniti al nostro bel paese. Nel 1878 viene invece inaugurata la prima centrale telefonica in Canada. Immagina, 1878, per collegare due telefoni, perché
0: voglio dire.
1: No, so, cioè c'erano le standardistiche.
0: Sì, pronto con chi parlo io?
1: A Hamilton, tra l'altro, la inaugurano.
0: Con la H?
1: Sì. Nel 1945 Ottawa invia alle madri i primi assegni di sostegno familiare federale.
0: Complimenti.
1: 1945.
0: Complimenti.
1: Nel 1963 inizia, infatti sono ancora in corso, lavori di costruzione del ponte tunnel Louis Hippolyte Lafontaine, 1963.
0: Hanno detto che spendevano meno farne uno parallelo nuovo.
1: Vabbè, ma vabbè. Poi immaginati i disegni. Guarda cosa è successo tra le vie e Quebec. 1965 viene creata la Caisse de dépôt et de placement, che praticamente investe le nostre pensioni.
0: Sì, esatto.
1: Nel 1965 viene creata la Société québécoise d'exploration minière.
0: Oui.
1: Merci. Nel 1975 viene creata la Commission des droits de la personne.
0: Oui.
1: Nel 1998. Un duro colpo per la mafia, signore e signori. Dopo un'inchiesta che è durata 2 anni, la polizia arresta 15 membri della famosa famiglia Contrera Caruana, Montreal, Toronto, Stati Uniti, Messico e Italia. Hanno fatto una retata di quelle pazzesche. Tra l'altro, Alfonso Caruana era considerato come il dirigente della famiglia siciliana impiantata qui in Canada e lo cercavano da 30 anni. Ricercato. 2004 a Montreal viene installata una barriera antisuicidio sul ponte Jacques Cartier.
0: E si sa perché.
1: Nel 2007. Altra curiosità.
0: Cosa c'è?
1: Lewis Gordon Puff.
0: Che di professione fa?
1: Il nuotatore è britannico.
0: Attraverso la manica, vabbè.
1: No, quella la fanno tutti. Questo fa una distanza di più di 1 chilometro nelle acque del Polo Nord, ghiacciate per lo più. con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale ai cambiamenti climatici. 18 minuti e 50 secondi. Io l'avrei fatto in 5 minuti, perché fa freccia. Vado veloce, io vado
0: freccia. No, ma no, deve essere... Ho scoperto una cosa. I pinguini sono alti fino a 90 centimetri.
1: Pensa che sono anche più alto di un pinguino. Possiamo andare avanti. Nel 2013, ultima curiosità, beh, ultima notizia, Loblaw acquista Pharmaprix.
0: Ah, fatto.
1: Non è che è andato a fare degli acquisti a
0: Pharmaprix. No, lo so.
1: Ha portato via tutta la catena.
0: Loblaw, lo so.
1: Ho finito.
0: Bene. Perché tutto il mondo è paese. Questo è il proverbio.

Amarsi è come avere un angelo al tuo fianco e camminarci accanto. Tu col nasino freddo chiuso nel cappotto, io sulla schiena ho il vento. È come un senso di proteggersi.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tentacoli di calamari molto grandi, 6,99 la libbra. Gamberi bianchi già puliti a 9,99 la libbra. Polpa di pomodoro Mutti, 398 ml, $1,99. Scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra. Ananas e broccoli del Quebec a $1,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: CFMB.

0: Amplified. Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: sbattendo quella porta.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
4: Seguici online su cfmb.ca.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

a questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: la tua festa, Renato Zero in diretta sulle onde di CFMB 1280. Splende il sole, vorrei dirvelo, ma dietro le nuvole. Oggi giornata un po' velata, complice anche insomma gli incendi che ci sono in Canada, e ne parliamo fra pochissimo. Intanto vi do il benvenuto in questa nuova ora insieme.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
0: E sono le 12, magari qualcuno si è già messo a tavola o magari in viaggio per qualche nuova avventura di qualunque tipo si tratti, e vi dicevo appunto Toronto purtroppo è tra le principali città con al momento la peggiore qualità dell'aria. È terribile questa cosa, la notizia è di questa mattina, di questo mercoledì, e questo appunto è un po' il dato di fatto che abbiamo riscontrato anche noi qui a Montreal. Intanto vi posso dire che sono 24 i gradi fuori dai nostri studi in questo momento, 29 la percepita. Oggi c'è anche qualche probabilità di rovesci nel pomeriggio, la minima per stanotte sarà di 19 gradi. Domani invece giovedì, giornata soleggiata, diciamo almeno nella prima mattinata, e poi invece si annuvolerà nel pomeriggio. Anche per domani la massima percepita sarà di 29, la minima invece di 16. Venerdì altra giornata soleggiata, invece già vi posso preannunciare che per questo fine settimana invece sarà un po' misto, sole e nuvole, mettiamola così. Fra poco arriva l'appuntamento con l'oroscopo a cura di Silvio Orvieto, poi ovviamente tante canzoni, tanta bella musica, e tra le tante belle canzoni ci sono sicuramente anche le canzoni dell'estate 2026. Anzi, a proposito, vi posso dire che torna la nostra top 10 di CFMB 1280, 10 canzoni della nostra classifica che andrà in diretta venerdì, poi vi dirò tutti i dettagli, una volta al mese con me Silvio Orvieto, non solo per tenervi compagnia ma anche per scoprire le canzoni più ascoltate in questo momento su CFMB 1280, e tra queste sicuramente lo possiamo dire c'è anche Cabana Irama, che torna con questo sound molto estivo.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: Cari auguri da parte di tutti noi di CFMB 1280, tutti voi che siete nati proprio il 15 di luglio. Ecco, ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete. Comincio benissimo. Ariete. Eccolo qua. La luna amica accende un mercoledì brillante. Giove sostiene accordi, richieste e programmi per le vacanze. Marte favorevole rende rapidi nelle consegne e negli spostamenti. In coppia cresce la complicità fisica, mentre i single attirano attenzioni senza troppa fatica. Con il caldo però non trasformate ogni pausa in un aperitivo. Toro, la luna contro crea ritardi, tensioni e qualche errore di valutazione. Giove ostile spinge a pretendere troppo sul lavoro o a spendere, mentre Mercurio favorevole limita i danni. Controllate consegne e pagamenti. In coppia siete rigidi e poco disponibili. Il caldo non autorizza processi ai partner davanti al ventilatore. Gemelli, una conferma vi rimette subito di buon umore e apre la strada a una proposta concreta. Giove favorisce lavoro e spostamenti, mentre Marte aggiunge iniziativa. Venere resta un po' distratta, ma l'attrazione non manca. I single hanno una serata promettente, meglio viverla che commentarla in tempo reale. Cancro, Saturno in quadratura rende il lavoro più pesante e porta richieste difficili da soddisfare. Venere amica protegge le collaborazioni, mentre Mercurio nel segno vi permette di trovare una soluzione pratica. Evitate spese dettate dalla stanchezza. In coppia prevale un'intesa serena e concreta. Leone, oggi entrate in una stanza e il livello di energia cambia. Luna e Giove nel segno amplificano presenza ed ambizione, mentre Marte vi dà la forza per ottenere un risultato concreto. Anche la coppia ritrova entusiasmo. I single non hanno bisogno di presentazioni, ma un nome detto al momento giusto resta una buona idea. Vergine, Marte in quadratura rende il ritmo faticoso e favorisce tensioni muscolari. Mercurio, favorevole, vi aiuta a gestire scadenze e comunicazioni, mentre Venere nel segno protegge collaborazioni e coppia. Non sovraccaricate l'agenda, bevete di più e moderate lo sport. La perfezione può attendere. Bilancia, la luna favorevole cambia subito il ritmo e porta conferme, inviti e miglioramenti. Giove, amico, sostiene lavoro, denaro e vita sociale, mentre Marte aumenta forza e voglia di movimento. Oggi potete ottenere una risposta importante. In amore siete disponibili e brillanti. I single attirano attenzioni senza doverle cercare. Scorpione, la luna in quadratura crea ritardi, errori e tensioni con colleghi e familiari. Giove ostile aumenta orgoglio e pretese, mentre Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare una trattativa. Non fate acquisti importanti e non sfidate chi detiene l'ultima parola. In coppia siete poco elastici. Sagittario, una conferma professionale vi restituisce fiducia in un progetto. Giove amplia le possibilità, mentre Venere chiede maggiore tatto nei rapporti. Accettate l'invito e valutate la nuova iniziativa senza promettere subito disponibilità assoluta. In amore, una critica può aspettare. La giornata funziona meglio con curiosità e meno giudizi. Capricorno, Venere favorevole sostiene collaborazioni, acquisti e intesa con il partner. Mercurio in opposizione può però rallentare una trattativa, mentre il Sole ostile riduce la concentrazione. Controllate cifre e scadenze. In amore servono gesti concreti. Una prenotazione confermata vale più di molte promesse. Acquario, un confronto mette in discussione una decisione che consideravate già presa. La luna in opposizione rende più difficile ascoltare, mentre Giove aumenta la tentazione di difendere la vostra posizione a ogni costo. Marte aiuta a sciogliere la tensione con il movimento. In coppia la libertà va spiegata, non annunciata a cose fatte. Pesci, Venere in opposizione mantiene qualche tensione nella coppia e nelle collaborazioni. Marte, ostile, aumenta fretta e stanchezza, mentre Mercurio, amico, vi aiuta a risolvere una questione professionale. Non assumetevi responsabilità altrui. In amore, meglio evitare silenzi e mezze risposte. Moderate anche l'attività fisica.
1: Sì, la lettura dell'oroscopo, così ci sentiamo ispirati, ci crediate, non ci crediate, però così ci dà un po' l'idea di quello che potrebbe o non potrebbe essere, o magari così ci tiene compagnia, anche quello è importantissimo, così come lo facciamo noi soprattutto grazie alla nostra musica. Fra pochissimo arriva il nostro momento Amarcor 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo, fra pochissimo. Prima però un altro grande successo della musica italiana che forse ascoltiamo troppo poco, non Battisti, Battisti lo ascoltiamo e come, lo amiamo follemente, ma questo brano in particolar modo, devo dire. 7:40, restate con noi.

Quante volte vi siete ritrovati a inseguire un treno, un aereo, un autobus o magari addirittura qualcuno? Lucio Battisti, 1969, e questo brano si trovava sul lato B dell'amatissimo 45 giri, Mi ritorni in mente. Noi intanto siamo arrivati al momento di Amarcord 1280.

Marcor 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci porta in quel 1957 con il brano Come Prima, grande successo portato al trionfo da Tony Dallara. La casa discografica inizialmente non credeva nel brano e ne stampò poche copie. Il pubblico però lo incoronò come un grande successo. Fu veramente clamoroso, milioni i dischi venduti in tutto il mondo e ancora oggi è considerata una delle canzoni più celebri d'amore della musica italiana. E poi subito dopo, ovviamente, Mina con il brano Nessuno. Lei ovviamente ha una delle voci più straordinarie nel panorama musicale tutt'oggi, brano pubblicato anche questo nel 59, brano che ovviamente contribuì a consolidare il successo di questa giovanissima Mina, che con il suo stile moderno ha rivoluzionato veramente la musica italiana. E poi un altro grande classico, chiudiamo con Marina, Rocco Granata, calabrese trasferitosi da bambino in Belgio. Scrisse la canzone quasi per caso, dedicandola a una ragazza di nome Marina. Il brano conquistò le classifiche in tutta Europa e vendette milioni di copie, diventando ovviamente anche questo un grande successo italiano nel mondo. E allora a Marcord 1280 siete pronti? In fila ascoltiamo Come Prima, Tony Dallara, Nessuno, Mina, Marina, Rocco Granata, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è il momento di A Marcord 1280.

Termina qui a Marcord 1280, spero vi sia piaciuta la selezione di oggi e ovviamente torna domani. Voi come sempre restate con noi.

0: Laura Pausini in diretta con noi e soprattutto possiamo dirlo perché ormai è ufficiale, Laura Pausini si esibirà in diretta mondiale alla cerimonia della chiusura ovviamente dei mondiali 2026, sarà lei a interpretare la colonna sonora di questi mondiali insieme a Robbie Williams e a Nicole Scherzinger, lo menzioneremo così, non potevamo che essere super orgogliosi e quindi ecco perché c'era una sua canzone proprio in questo momento, insomma già si vociferava da tempo e quindi insomma sarà un'altra grandissima un altro grandissimo successo, un'altra grande emozione collezionata proprio da Laura Pausini, che veramente in questi anni, in realtà da quando ha vinto il Festival di Sanremo con La Solitudine, non si è mai fermata. Poi lei lo racconta spesso, il mondo è quella che un po' l'ha cresciuta, perché poi appunto in tour e tutti i premi e poi le cose che ha fatto, compresa anche il Festival di Sanremo, che ne ha fatte veramente tantissime, quindi noi non possiamo che essere felicissime per lei.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Angelo Bollente, beh, ci sta sempre bene. Fiorella Mannoia in diretta con noi, che veramente ci dà tanta energia, a prescindere se abbiate preso il vostro caffè questa mattina, o magari vi siete dati all'orzo, magari al tè, o magari avete cambiato stile di vita. Però mediamente gli italiani fanno un certo tipo di uso di caffè, nel senso, ecco, è parte forse anche proprio della cultura. Vieni a prenderti un caffè, vieni che ti offro un caffè, ma prendiamoci un caffè insieme. Poi magari quel caffè diventa qualcos'altro, però è proprio il gesto, ecco, il chiedere di prendere un caffè insieme per stare insieme, per vedersi. Ma cambiando adesso argomento, parliamo di uova, uno degli alimenti più consumati al mondo. Allora, in tutto il globo parliamo, e ne vengono consumati 1700 miliardi, circa 200 per ogni essere umano. La Cina ovviamente è il maggior produttore e il maggior consumatore. Chi l'avrebbe mai detto? Tutti, credo, immagino io. Comunque, perché ci sono le uova bianche e le uova marroni? Ve lo siete mai chiesto? E soprattutto noi italiani, quando veniamo in Canada, pensiamo: ma perché qui le tengono in frigo? Cioè, nel senso, è chiaro che quando poi le compriamo e le portiamo a casa le teniamo in frigo, ma nei supermercati in Italia le uova sono fuori dal frigo, qui invece sono all'interno. Ma questa è tutta un'altra storia. Insomma, comunque, le uova di colore diverso dipendono banalmente dalla razza della gallina che le depone. Ecco, quindi ecco svelato il perché di alcune uova siano marroni e altre bianche. Avete capito, cambia dalla gallina. Vabbè, potevamo arrivarci, adesso non vorrei dire che abbiamo scoperto l'acqua calda, però vabbè, noi gente di città che non abbiamo le galline a casa, ecco, magari a qualcuno poteva venire in mente questa domanda. Ecco, se avete nipoti piccoli, figli piccoli che vi fanno questa domanda, potrete rispondere: dipende dalla gallina. Sì, yeah.

0: solo una volta ho tutta la vita in diretta in questa mattinata insieme con voi Vittoria Zorfini, e fra un po' si va a pranzo, signori. Allora, devo dire che mi è venuta una voglia incredibile di mezze maniche con pomodorini freschi, gamberoni o magari scampi, dipende poi quello che uno ha a casa. Ecco, una bella pasta assolutamente estiva. Devo dire che è stato un periodo bellissimo e soprattutto intenso, e quindi non è che proprio mi sia dedicata al cibo, alla cucina e a pensare veramente a cosa desiderassi, anche se devo dire ieri la mia amica Terry è stata come sempre un amore e ha fatto un super aperitivo generosissimo, meraviglioso, e la ringrazierò per sempre perché ha provveduto anche al mio pranzo. Quindi ragazzi, tenetevele strette le persone così che vi amano anche attraverso la tavola, del resto da brava italiana pugliese, anzi la bacio e l'abbraccio. E poi però stavo pensando anche magari un'alternativa per cena, beh sì, la famosa pasta quella con i pomodorini, si fa ovviamente il soffrittino prima, anche con un po' di aglio e peperoncino possibilmente, poi tanti pomodorini piccolini, anche così senza tagliarli a metà, io ovviamente li taglio a metà, poi si sala, si mette un po' di basilico una volta che li avete tolti dal soffritto, una parte se volete la potete anche frullare, poi la tenete dopo per diciamo così terminare il piatto, e dall'altro lato ovviamente scottate i gamberoni o quello che vi fa piacere dipende se non ce li avete a casa e vi ho fatto venire voglia, va bene quello che avete, e anche questi poi si mettono in padella, così raccolgono il sugo che è avanzato dal soffrittino di prima, si aggiungono i pomodorini che avevate messo da parte, nel frattempo ovviamente si fa bollire la pasta, io direi una mezza manica ci sta bene, poi se preferite linguine o altri tipi di pasta, anche le trofie, fate vobis. A questo punto, una volta che anche qui avete fatto sbollentare un po' la pasta, trasportate tutto in padella con i pomodorini, i gamberi, e lì un po' di tritato e un pochino di scorza di limone, poi qua d'altro i pomodorini di prima e quelli che avevate tritato, e voilà ragazzi, a me è venuta fame, non so a voi, ma soprattutto con questo desiderio io adesso andrò a comprare tutti gli ingredienti e poi ecco, io l'ho detto, vediamo un po' se mi viene questa pasta, perché poi quando si cucina per sé da soli ogni tanto va bene, sono super ispirata, non so se capita anche a voi, ogni tanto invece sono più ispirata quando bisogna cucinare per più persone, anche perché ovviamente insomma le cose condivise alle volte sono più buone, quanta soddisfazione ci dà la cucina in tutti i sensi. E detto questo, noi ovviamente continuiamo con la musica, ci aspettano Paolo e Chiara ragazzi con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
2: E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme, non perdete l'appuntamento alle 15 con il buon pomeriggio con Ivana Bombardieri. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 10, un saluto da Vittoria Zorfini. Noi come sempre ci salutiamo con la musica, con una bella canzone, Avvoltoi, Eddie Brock. A domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, legge elettorale dopo il no di ieri all'emendamento di maggioranza sulle preferenze, mattinata di votazione alla Camera.
4: La Camera boccia con 233 no e 139 sì l'emendamento sulle preferenze dei parlamentari di Vannacci. Su quanto accaduto ieri sera i partiti di maggioranza negano franchi tiratori al proprio interno, ma restano i sospetti incrociati. Una riflessione viene chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Tajani, da Fratelli d'Italia le parole di Raffaele Speranzon.
5: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
4: Le opposizioni chiedono la crisi di governo e per protesta con la ripresa dei lavori cancella tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. La segretaria PD Elish Line stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Demboccia dice no all'ipotesi di ripresentare l'emendamento a preferenze al Senato dove non c'è voto segreto.
6: Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
4: Per Giuseppe Conte, 5 Stelle e Campo Largo sono pronti ad accelerare il percorso interno per votare subito. Il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto potrebbe intanto arrivare già in giornata. Francesco Macaro, GR1.
3: La guerra in Iran, continuano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane nel Golfo. Dopo quella della notte scorsa, le forze americane hanno lanciato una nuova ondata di raid.
7: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait, il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR1.
3: E resta drammatica la situazione a Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha confermato di aver ucciso nelle scorse ore 2 comandanti di Hamas con un raid aereo, 4 i civili vittime di un attacco nel centro della striscia, tra gli uccisi una bambina. Khan Yunis, protesta dei medici davanti all'ospedale Nasser per chiedere la liberazione dei loro colleghi detenuti nelle prigioni israeliane. La cronaca in Italia: attesa questo pomeriggio la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e di averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri, tra cui anche Germania e Spagna, per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Al Borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, esperti, rappresentanti delle big tech a confronto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, domani in Campidoglio, la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era appunto dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Ne abbiamo parlato con il premio Nobel per la pace Maria Ressa.
2: L'altro anno all'Assemblea delle Nazioni Unite abbiamo sottoscritto alcuni principi guida sull'intelligenza artificiale. Perché sono qui? Perché nello stesso giorno in cui le Nazioni Unite creavano il Comitato Scientifico dicevano che noi non possiamo affrontare intelligenza artificiale e armi nucleari, proprio il tema di questo convegno. Qualcosa che normalmente non si vede insieme, ma che francamente nel mondo di oggi è estremamente necessario. La tecnologia ha superato di gran lunga la nostra capacità di comprendere ciò che sta facendo e soprattutto di riuscire effettivamente a controllarla. Questa riunione non è un incontro tra scienziati, ma è un meeting della società civile, un incontro tra leader morali. Il meccanismo di incentivi della tecnologia incoraggia il peggio di ognuno di noi. Pensateci bene, il peggio dell'umanità. E Papa Leone ci ricorda che dentro di noi c'è il meglio, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male che è dentro di noi e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
3: Ora la linea va all'estate in onda. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

ci metteremo il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro come siamo bravi noi.

Felice mercoledì e benvenuti a Buon Pomeriggio, il vostro appuntamento quotidiano con la musica, l'informazione, le curiosità, i consigli utili per gli acquisti e tanto ancora sulle onde di CFMB, la vostra stazione radio del cuore. Anche oggi rimarremo insieme fino alle ore 18. Vi ringrazio subito per averci scelto anche oggi. In sala regia ci assiste Océane Brisois-Baudry. E come sempre diamo uno sguardo al bollettino meteorologico. Devo dirvi che non c'è grande differenza da quello di ieri. In effetti la temperatura massima è di 28 gradi. Attualmente siamo a 27, quindi l'abbiamo quasi raggiunta. Il tasso di umidità è del 49%. Domani stesse previsioni con una massima di 27 gradi. Dobbiamo aspettare venerdì per avere una giornata soleggiata, senza nuvole e senza pioggia, e una piacevole massima di 26 gradi centigradi. Il tramonto verrà questa sera alle 20:40. Abbiamo iniziato con Mango e Bella d'estate, continuiamo con l'energia travolgente di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, batterista straordinario, eccellente percussionista, cantante e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo avuto il piacere di rivederlo all'ultimo festival di Sanremo, proprio durante la serata del cover, invitato da due giovani artisti napoletani, LDA e H7. Sto parlando di Tullio De Piscopo, che ci regala un concentrato di ritmo, di passione e di sonorità mediterranee. Maronna che rumba. Buon ascolto.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice Lafrenée, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices Lafrenée vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su ledeliceslafrenée.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Per la rubrica S come salute oggi vi diremo come evitare di avere una congestione. Ma adesso torniamo alla musica e lo facciamo con una delle canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni e che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. È stata pubblicata nel 1980 ed è diventata un successo internazionale. È in effetti uno dei brani simbolo della grande Raffaella Carrà. Il brano racconta, in modo ironico e spensierato, l'incontro con un affascinante ragazzo di nome Pedro. Ascoltiamolo insieme.

A volte, per ritrovarsi, basta una parola, un gesto sincero, una canzone. Il prossimo brano parla proprio del valore del dialogo, del perdono e del desiderio di lasciarsi alle spalle i contrasti. Con due voci che si fondono alla perfezione. A voi Drupi e Desmond con Facciamo la pace.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
0: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Buona estate, buone vacanze a tutti. Sono esattamente le ore 15 e 35 minuti primi, l'ora di ascoltare Le Rital, versione belga-canadese, perché abbiamo Giacomo Lariccia, Trinidad e Marco Cagliari. E ricorderemo ovviamente, ma sicuramente lo ricorderete anche voi, il grande artista che ci ha lasciato un paio di anni fa, Claude Barzotti. È stato lui a scrivere questo brano e a lanciarlo in tutto il mondo.
3: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. Oh, mais là, c'est répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

E questa splendida canzone si intitola Sognando, ma non avevo capito bene, cioè mi piaceva il ritmo. Poi sono andata a vedere la storia, l'origine di questa canzone. È stata scritta da Don Bachi, questo lo sapevamo, nel 1971, ed è una delle canzoni più intense e coraggiose del suo repertorio, perché questo brano affronta, se lo ascoltiamo attentamente, l'argomento, un tema molto molto delicato della malattia mentale, quindi un argomento, un tema che all'epoca, parliamo del 71, era ancora un tabù. Raccontando attraverso un intenso flusso di coscienza i pensieri di un uomo ricoverato in manicomio. E proprio per il tema delicato la canzone faticò a trovare spazio e Don Bachi riuscì a inciderla soltanto 3 anni dopo. Il grande successo arrivò nel 1976 quando Mina, colpita dalla profondità del testo, decise di interpretarla. E da allora Sognando è considerata uno dei capolavori di Don Bachi e una delle prime canzoni italiane ad affrontare con molta sensibilità il tema del disagio mentale. C'è anche la versione molto bella di Fiordaliso, ma questa di Mina è davvero particolare. E adesso torniamo a una canzone degli anni 60, un altro capolavoro di Gino Paoli che immancabilmente CFMB propone all'inizio di ogni estate.

0: per fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514-654-4630.
4: S come salute. Divagazioni e attualità mediche in compagnia di Ivana.
5: Come annunciato, oggi vi diciamo come evitare di avere una congestione. Bene, sì, sicuramente ricorderete anche voi quando eravate bambini che non si poteva fare il bagno in mare subito dopo il pranzo perché era pericoloso. In effetti il bagno si può fare subito dopo il pranzo, ma solo se il pasto è stato molto leggero. Per congestione di stomaco si allude a un improvviso blocco dei processi digestivi, in conseguenza del quale i cibi rimangono nello stomaco anziché transitarvi per un arco di tempo limitato per poi proseguire il loro tragitto nell'intestino ed essere assimilati. Indicativamente i cibi leggeri vengono digeriti nell'arco di 1-2 ore, per quelli pesanti come il latte, gli alimenti ricchi di grassi animali, gli intingoli carichi di burro e olio ci possono volere anche più di 3 o 4 ore. Molto ovviamente dipende anche dalla quantità. L'indigestione, che in ambito scientifico è definita dispepsia, è la conseguenza del fatto che vengono introdotti più cibi di quanto l'apparato digerente sia in grado di assimilare senza intoppi. Quindi la congestione, anche se è favorita da pasti pesanti ed esagerati come quantità, non dipende solo dal tipo di alimenti consumati, ma da un improvviso cambiamento della temperatura del corpo, che per un preciso meccanismo di difesa manda più sangue nell'apparato digerente, sottraendolo automaticamente agli altri organi, inclusi il cuore e il cervello. Questo può comportare solo la comparsa di sintomi lievi, un vago sentirsi poco bene, per esempio, ma nei casi peggiori anche le manifestazioni gravissime che caratterizzano la congestione vera e propria. In genere il problema è conseguenza di un brusco e significativo abbassamento della temperatura corporea, che può essere indotto o dall'assunzione di un fiato di una bibita ghiacciata o dall'immersione in un'acqua molto fredda. In ogni caso, dopo aver mangiato in abbondanza, quindi attenzione, ci sono casi sfortunati in cui anche un piccolo gelato consumato dopo un pasto che rallenta e affatica i processi digestivi può causare una congestione. E per quanto riguarda le avvisaglie di una congestione, bene, possiamo dirvi che inizia con una sensazione di malessere generale e di svenire, poi subentra la sudorazione che può diventare abbondante, ma per così dire innaturale, come possono comparire vertigini e nausea, quindi il malessere aumenta quando compaiono brividi di freddo, anche se la temperatura esterna è molto alta. Poi c'è la nausea che cresce sensibilmente e possono manifestarsi mal di testa, vomito e dolori addominali anche violenti. Quindi nei casi più gravi la persona può svenire, in casi di estrema gravità, rari per fortuna, si può arrivare all'arresto cardiaco. Quindi assolutamente sì, si fa in tempo a prevenire il peggio se si capisce subito che potrebbe verificarsi una digestione. Quindi basta una bibita fredda quando si è accaldati o un tuffo dopo un pranzo abbondante per bloccare la digestione. Quindi evitate grassi, alcol e fritti. Se iniziate a sentire malessere e ad avere sudore freddo, stendetevi, coprite lo stomaco e bevete una camomilla calda. Se non passa, andate al pronto soccorso.

0: così.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. La terza ondata di calore, 7 i bollini rossi oggi che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì. E domani nuova cabina di regia al Ministero della Salute prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Tra questi, lo ricordiamo, la disidratazione, specie nei soggetti più anziani e fragili, cui il Dicastero raccomanda di bere almeno 1,5 litri al giorno di acqua. Andrea Montagnani, presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
5: Noi siamo fatti prevalentemente di acqua, il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua, più dura il calore più diventa importante il reintegro e se questo non viene fatto più marcato l'alterazione sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
4: E se l'afa domina al centro-sud, con rischio elevato di incendi in molte regioni, al nord è allerta per i temporali, anche violenti, che dall'arco alpino si stanno spostando verso le pianure. Grandine ed eventi intensi, che però sono passeggeri, mentre resta l'emergenza siccità, in particolare in Piemonte. Sciopero e manifestazione dei radar in diverse città proprio contro le condizioni di lavoro in questi giorni di AFA. Chiedono forme di sostegno per non fare consegne nelle ore più calde. Interruzione prevista da svariate ordinanze locali che però di fatto non funzionano. E a Porto Recanati uno dei primi casi di riconoscimento di infortunio sul lavoro per un rider. Il servizio di Alessandro Trevisani.
6: Era caduto dal motorino a maggio durante una consegna procurandosi un infortunio. Si è rivolto al patronato Nidil CGL di Porto Recanati e ha ottenuto una indennità economica di rimborso dall'INAIL. È uno dei primi casi del genere in Italia, quello di un rider pakistano di 38 anni, due figli a carico e la moglie che non lavora. La paga del mese di maggio, 500 euro da tassare, 23 euro circa di mance. Anche quelle sono indicate in busta e ufficialmente per l'azienda si tratta di un collaboratore. Serena Girotti, Nidil CGL Macerata.
7: Il più grande è che loro non denunciano questi infortuni al pronto soccorso perché magari non sanno che c'è una copertura specifica per i rider e quindi si fanno male, non possono lavorare, non hanno lo stipendio.
8: È estate, fa caldo, continuiamo a servirci dei rider. Soprattutto viene rispettata questa fascia 12-30-16.
7: Il tema di cui si sta dibattendo in questi giorni, di cui c'è uno sciopero oggi, il rider non ha ad oggi un ammortizzatore sociale che gli dà la possibilità di avere comunque una retribuzione nel momento in cui non può consegnare.
4: Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran dopo quella della notte, nel mirino installazioni militari nell'area dello stretto di Hormuz. Ma i Pasdaran ribadiscono, lo stretto resta chiuso fino a che continueranno i raid americani. Gli Stati Uniti affermano di aver respinto due navi dirette in Iran che cercavano di forzare il blocco nuovamente imposto da Trump, che poco fa ha detto, l'Iran ci ha fatto sapere che vogliono fare un accordo. Le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sui mercati finanziari, sale il prezzo del petrolio, su anche le quotazioni del gas e sono negativi i principali listini europei. Ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
9: Sì, i prezzi delle materie prime energetiche sono sempre in aumento, anche se con intensità ridotta rispetto al rally degli ultimi due giorni. Il petrolio sfiora gli $85 al barile, il gas è scambiato a €55 al megawattora, in crescita quasi del 4%. Nel frattempo le borse europee sono deboli e contrastate, Milano e Francoforte sono in rosso, circa di 0,5 percentuale, Londra e Parigi invece sopra la parità, ma con variazioni contenute. A Piazza Affari il titolo migliore è quello di Nexi, più 3%, tra gli istituti scelti dalla BCE per il test dell'euro digitale, bene anche Stellantis che registra vendite in crescita nel secondo trimestre. Negli Stati Uniti Wall Street ha aperto in rialzo, il Dow Jones su dello 0,3%, il Nasdaq dello 0,4%, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Ieri quella di IBM deludente ha fatto crollare il titolo del 25%, la peggior seduta da quasi 60 anni per la società di software, positivi invece i conti del settore bancario. A voi.
4: Riprenderà tra poco alla Camera il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza, oggi è stata bocciata un'altra modifica analoga a firma Futuro Nazionale, votata anche da parte del centrodestra. Coalizione di governo che avvia una riflessione interna dopo quanto accaduto in aula, ma che conferma la volontà di andare avanti nell'approvazione della riforma. Sul piede di guerra le opposizioni, che chiedono compatte l'apertura di una crisi di governo e il ritorno alle urne. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Cristiano Piccinelli con Sulle strade del Tour.
0: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,61 mentre il dollaro americano è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: Soleggiato a Montreal, sono 28 i gradi all'esterno dei nostri studi, abbiamo dunque raggiunto la massima prevista per oggi, 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km, minima questa notte 19 gradi. Domani, giovedì 16 luglio, stesso bollettino meteorologico con una massima di 27 gradi, mentre venerdì sarà soleggiato con una massima di 26 gradi. Il tasso di umidità è del 37%, il tramonto avverrà alle 20:40.

Questa canzone dal titolo Senza un motivo l'ha scritta Sal Da Vinci, poi l'ha proposta Ornella Vanoni e quando gliel'ha fatta ascoltare, risale al 2012, lei le ha detto sì, mi piace e la incido a una condizione che tu la incida con me. Ed è nato questo duetto molto bella, anche l'interpretazione insieme di questo bel brano. Parliamo del sole perché l'estate è la stagione più pericolosa per la nostra pelle, alle prese con scottature, eritemi, abbronzatura selvaggia e soprattutto poco buon senso preso cioè come assodato che una buona crema solare estesa in abbondanza su tutto il corpo 20 minuti prima dell'esposizione è la risposta ad ogni problema. Qualche accortezza aggiuntiva non può che dare una mano, sì. Parliamo di alimentazione, trucchi, gesti e banalità che aiuteranno non solo a superare incolumi l'estate, ma ad arrivare a ottobre con una pelle che conservi un colorito salubre. Allora, abbiamo il decalogo per ottenere questo risultato, più che parola d'ordine, praticamente un imperativo categorico. È sempre la stessa parola, moderazione, perché la bronzatura estrema non è solo fuori moda, ma è estremamente dannosa, oggi poi più che mai. Allora, abbiamo detto che bisogna iniziare dal cibo. Oltre ai cosmetici, l'alimentazione è una fonte importantissima di nutrimenti anti-aging adatti anche per rafforzare le nostre difese contro le aggressioni solari. La curcuma è un antinfiammatorio davvero molto potente, componente base della medicina ayurvedica e ingrediente principale del curry. Questa spezia ha la proprietà ha diverse proprietà antinfiammatorie insieme allo zafferano e ai semi di coriandolo. Come usarla in cucina è molto semplice, basta mescolarla a yogurt, olio, sale e pepe per una vinaigrette speziata da servire insieme a carne, pesce e insalate. Melograno è un concentrato di fibre, vitamina C e polifenoli. Basta sgranarne metà nell'insalata per assicurarsi un incarnato fantastico. Poi ci sono i frutti di bosco, questi li conosciamo bene, lamponi, mirtilli, ribes, sono poco calorici ma hanno anche un'alta concentrazione di vitamina C. Per quanto riguarda invece l'avocado, è ricco di grassi insaturi, di omega 3, di vitamina A. È purtroppo un alimento molto calorico, in effetti 230 calorie per soli 100 grammi, quindi approfittare delle sue proprietà antiossidanti, vogliamo dire sì, potete consumarlo, però cercate di bilanciare tra olio nelle insalate e avocado, magari mezzo avocado anziché tutto l'avocado, a cubetti e senza aggiungere olio come dicevamo, perché basta schiacciarlo e diventa molto oleoso, quindi sicuramente è meglio consumarlo con parsimonia. E poi bisogna spruzzarsi ripetutamente con acqua termale sul viso e sul corpo che dà refrigerio alla pelle arrossata, idrata l'epidermide e attiva la catalisi, una reazione enzimica che ossigena i tessuti. Sotto il sole è come routine quotidiana da tenere sul comodino anche per svegliarsi con un soffio termale sulla pelle. E poi sicuramente avete sentito parlare dell'acqua di cocco. Sulle spiagge la vendono l'acqua come spezza fame, ma i più non sanno che la vera risorsa del cocco è l'acqua contenuta nella noce, quindi ricca di potassio che riequilibra le risorse idriche dell'organismo. Attenzione però a berne troppa perché in grandi quantità ha proprietà lassative. E poi per amplificare l'effetto della crema solare basta preparare la pelle prima di trattarla con creme con un siero ad hoc. Ce ne sono che attivano la produzione di melanina, rinforzano la struttura cellulare e aumentano l'elasticità di pelli disidratante. Quindi basta individuare le proprie necessità e scegliere i sieri più adatti. In farmacia, quando andate, chiedete di un'esperta, perché a volte ci sono delle ragazze che sono apprendiste e non sono molto al corrente di quale crema fa al caso vostro, per cui cercate di affidarvi a una professionista. Concludiamo per il momento con le leggi per quanto riguarda la dicitura anti-rughe e anti-invecchiamento. Bene, quando leggete sui fogliettini di istruzione questi termini non significa che il solare sia dedicato esclusivamente alle over 40,
ma semplicemente che la formula contiene un mix di antiossidanti e nutrienti che proteggono la pelle dagli effetti negativi dei raggi solari. Vale quindi la pena di spendere 5 minuti per leggere bene le istruzioni di utilizzo e naturalmente la composizione di ogni solare. Poi ovviamente bisogna tenere la testa al fresco, quindi il cappello non è solo uno degli accessori più quotati in spiaggia, ha l'indubbio beneficio di proteggere da fastidiosi colpi di calore, riparando testa e viso dal sole diretto. E ci fermiamo qui, torniamo alla musica, lo facciamo con la splendida canzone presentata al Festival di Sanremo di Serena Brancale, dedicata alla sua mamma scomparsa prematuramente. Qui con me.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Alle 17 l'ultimo GR a cura della RAI, adesso ascoltiamo Zucchero con Spirito nel buio.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con

serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.

Allora, la prossima canzone non è una canzone recentissima di Vasco Rossi, ma è una canzone meravigliosa. A tale proposito, ricordiamo che l'anno prossimo sarà un anno particolare per Vasco. L'hanno già soprannominato a Roma il Giubileo di Vasco. Pensate che in meno di 30 minuti, e questo sarebbe il sogno di tutti gli impresari sparsi nel mondo, sono stati venduti oltre 550.000 biglietti. Quindi questi sono i primi numeri che mostrano l'amore della gente per Vasco in attesa del Giubileo di Vasco 2027. Sono 10 le date in tutto, dal 6 al 25 giugno, previste allo Stadio Olimpico di Roma, e per Vasco il limite non è mai il pubblico ma la capienza degli stadi. Quindi sarà davvero un'estate rovente per Vasco Rossi, che attraversa, insomma, è un cantante trasversale, perché ai suoi concerti non ci sono solo giovanissime, ma anche persone, diciamo, più mature. E oggi, ecco appunto, la canzone che ho scelto per ora è una canzone che non passa da parecchio tempo e che si intitola La Compagnia.

Una nota triste. L'8 luglio scorso si è spenta, improvvisamente circondata dall'affetto dei suoi cari, la signora Giuseppina Mucciardi, mamma del compianto Renato Della Penta. Lascia nel più profondo dolore i figli Mauro e Tony, le nuore Tina, Connie e Maria, i suoi adorati nipoti Jonathan, Alexa, Vanessa, Isabella e Sofia, il padre dei suoi figli Achille Della Penta, il fratello Vincenzo con Lidia, la cognata Teresa con Nicola, nipoti e parenti tutti. Per l'ultimo saluto alla signora Giuseppina Mucciardi, la famiglia riceve oggi amici e parenti presso il complesso funerario Eugène Bourgis dalle 17 alle 21, ed è il complesso funerario situato al 2500 Avenue Perron a Laval. Domani alle ore 10 si terrà il rito funebre sempre presso lo stesso complesso. Alla famiglia Della Penta giungano le nostre più sentite condoglianze.

0: acquisti. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Di pochi minuti fa la notizia della condanna definitiva per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la pena a 14 anni e 9 mesi di carcere, respingendo il ricorso della difesa. La sentenza chiude il processo sulla sparatoria avvenuta dopo la rapina. Alla Camera prosegue il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il KO di ieri, Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno votato a favore dell'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, bocciato però dai nodi Lega, Forza Italia e opposizioni. Via libera invece all'accordo sul voto ai fuorisede. La maggioranza parla di incidente di percorso e conferma che si va avanti, mentre le opposizioni chiedono la crisi di governo. A proposito del KO sulle preferenze, il voto finale sulla riforma è atteso domani mattina. Ho rinnovato il contratto per il comparto sicurezza e difesa, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi per il triennio 2025-2027 che riguardano circa 430.000 operatori non dirigenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e forze armate. Gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio 2027, previsti incrementi a partire da 100 euro netti al mese per il personale con qualifica iniziale, con cifre più alte per i gradi superiori. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini all'ex ministra e ad altre 15 persone. Le ipotesi di reato legate ai fallimenti di Key Group, Bioera e altre società vanno dalla bancarotta al falso in bilancio fino alla truffa e ai danni dello Stato. Sparatoria in pieno centro a San Severo in Puglia, 3 feriti, 1 in gravi condizioni.
5: Sull'asfalto rovente di Piazza Allegato 7 bossoli di una calibro 9 e tutto ciò che resta della sparatoria avvenuta in pieno giorno a San Severo nel Foggiano. Il bilancio è di 3 feriti, 2 sanseveresi ed un cittadino di origine marocchina di 47 anni. Quest'ultimo è gravissimo, colpito al petto da un colpo d'arma da fuoco. Ha tentato di rifugiarsi all'interno del bar. A prestargli i primi soccorsi il titolare. Gli altri 2, verosimilmente estranei alla vicenda, sarebbero stati feriti di striscio mentre si intratteneva davanti al locale. I carabinieri sarebbero vicini all'individuazione del presunto autore. Si tratterebbe di un sanseverese, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito la sua abitazione e lo hanno sottoposto allo stub. Testimoni raccontano di un litigio ieri sera per futili motivi tra il cittadino marocchino e il sanseverese. Quest'ultimo stamattina sarebbe tornato in piazza e una volta riconosciuto il 47enne avrebbe esploso la raffica di proiettili per poi allontanarsi. San Severo, Tatiana Bellini, GR1.
4: La terza ondata di calore raggiungerà il picco venerdì con 16 città da bollino rosso e 4 da bollino arancione. Intanto al nord arriva l'arrivo di aria più fresca dall'Europa centrale e ha provocato temporali violenti e grandinate, mentre al centro-sud le temperature hanno toccato i 40 gradi. Domani al Ministero della Salute il vertice sul piano operativo caldo. L'ondata di afa si attenuerà solo nel fine settimana, spiega la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
6: Il vero cambio dal punto di vista delle temperature solo nel fine settimana, nella giornata di domenica, con la discesa di aria più fredda ad iniziare dalle regioni settentrionali.
4: Sono in corso a Milano, Firenze e Bologna scioperi dei rider di Glovo e Deliveroo. La protesta è promossa da Nidil CGIL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato legate all'emergenza caldo. Domani è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei rider e le associazioni delle piattaforme. Giornata storica a Gibilterra, rimossa la barriera terrestre tra il territorio britannico nella penisola iberica e la Spagna. Da Londra la corrispondente.
3: A mezzanotte i primi ad attraversare il confine ormai libero sono stati centinaia di tifosi spagnoli che con la maglia della nazionale di calcio hanno festeggiato la squadra in finale mondiali. La barriera fisica che separava il territorio britannico, cioè Gibilterra, dalla Spagna è stata infatti eliminata in base ad un accordo firmato tra Unione Europea e Londra. Un confine di pochi chilometri che però dopo Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'area Schengen, era diventata frontiera europea e dunque anche i frontalieri erano sottoposti ai controlli e verifiche previste per entrare in Europa. Dopo difficili negoziati nel 2025 Londra e Bruxelles hanno raggiunto un accordo anche su questo punto e alla mezzanotte è entrato in vigore il trattato. Per anni il passaggio di Gibilterra è stato motivo di tensione. Madrid rivendica la sovranità sulla rocca che venne ceduta nel 1700 con il trattato di Utrecht, ma che geograficamente è parte della penisola iberica. Un piccolo confine, ma di grande importanza strategica, storica e politica. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
4: Ci fermiamo qui, in linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
7: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,61 mentre il dollaro americano è scambiato a 1,41.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
8: Previsioni del tempo.
7: Soleggiato con annuvolamenti progressivi in tarda serata, 30% di probabilità di precipitazioni, venti alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km, minima questa notte 19 gradi. Domani cielo variabile con 40% di probabilità di pioggia e una massima di 27 gradi. Il tasso di umidità è del 35%, il tramonto avverrà questa sera alle 20:40. Sì.

Fra pochissimo vi faremo ascoltare il segmento a cura del dottor Filippo Ongaro, ci parlerà dell'autostima e dell'importanza e il bene che fa a ognuno di noi. Quindi questo fra pochissimo, adesso abbiamo una novità discografica che ci propone Leo Gassman. Capiscimi.

0: Walter Marcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Sono esattamente le 17:19 minuti primi, abbiamo per voi anche il prezzo dell'oro oggi, anzi ve lo daremo subito dopo aver ascoltato Chiara Galeazzo con Allegria Bugiarda.

Allora, dall'ultima volta che vi abbiamo dato il prezzo dell'oro c'è stato un calo, diciamo, abbastanza importante. Oggi è stato quotato 5.733 dollari canadesi l'oncia. Sono le 17.22, quindi diamo il via al segmento a cura del dottor Filippo Ongaro. Sai perché l'autostima fa davvero bene? Ce lo spiega lui.

Ciao, sono Filippo Ongaro. In questo episodio ti voglio parlare dell'autostima, o meglio di come superare la problematica di una bassa autostima. Credo che sia un qualcosa che riguarda molti di noi. Per alcuni si tratta di una sensazione saltuaria, per altri è veramente una condizione di vita. Ma partiamo dal capire che cos'è esattamente l'autostima. L'autostima è il giudizio, fondamentalmente il giudizio che diamo a noi stessi, cioè la valutazione che facciamo più o meno in maniera costante di chi siamo, di quanto capaci siamo, di quanto efficaci siamo. Evidentemente l'autostima si concretizza nell'infanzia e nell'adolescenza, periodo della vita in cui è particolarmente acceso il confronto, no, tra noi, tra la nostra realtà interiore, tra noi come manifestazione fisica e il mondo esterno. È lì che si concretizzano i livelli di autostima e determinano ovviamente successivamente come noi affrontiamo la vita. È chiaro che i genitori, i compagni, i fratelli hanno un ruolo molto importante nel determinare appunto il livello di autostima con cui cresciamo. Alle volte bastano delle piccole battute, delle cose dette senza voler fare del male, no? Alle volte basta dare un po' più peso a qualcosa. Per esempio dire a qualcuno sei sempre, non lo so, in ritardo. Ecco, quel sempre è un giudizio assoluto che entra nella dimensione interiore della persona piuttosto che dire oggi sei in ritardo, in questo momento sei in ritardo. Quindi tantissime volte le persone con cui interagiamo, non necessariamente perché ci vogliono fare del male, finiscono col farci del male proprio perché non hanno un'attenzione sufficiente a questi dettagli. E in un periodo della nostra vita in cui siamo particolarmente fragili, se così vogliamo dire, com'è quando siamo più piccoli, questi piccoli dettagli hanno un peso importante. L'autostima dà delle manifestazioni reali, concrete. Posso dire che con un minimo di occhio esperto si vede se ti stai relazionando con una persona che ha una buona autostima o con una persona che forse non

che semplicemente il proprio atteggiamento, le proprie credenze, e le proprie valutazioni sugli altri. Quindi si riconosce una persona che non ha una grande stima di se stessa. Il tema è: si può migliorare, può essere cambiata. Ecco, credo che rispetto a un po' di tempo fa, quando si riteneva che ciò che veniva a formarsi all'interno della nostra personalità, ma anche della nostra struttura fisica nelle fasi precoci della vita, era in un certo senso immutabile, non potevamo più cambiarlo. Oggi, grazie alla ricerca nell'ambito dell'epigenetica, nell'ambito della neuroplasticità, sta nascendo una nuova visione di questo tema, una visione che ci conferma che in realtà noi possiamo cambiare continuamente nella nostra vita anche quelle caratteristiche che tendiamo a vedere come ormai fisse, come parte della nostra personalità, come parte del nostro carattere. Sappiamo che il carattere è molto più dipendente dalle abitudini di quello che originariamente si pensava. Dunque è possibile cambiare, ma bisogna ovviamente gestire la propria realtà in maniera differente per poter costruire un percorso di stimoli che piano piano cominciano a lavorare in senso contrario rispetto a quello che è accaduto in passato. Il punto numero uno che voglio citare è proprio il coltivare la propria autostima. E credo che un atteggiamento che va un po' rovesciato, si possa racchiudere nel concetto di diventare più duri ma senza perdere la propria tenerezza. Oggi siamo in un'epoca storica in cui tendiamo ad essere molli, indecisi, insicuri ma poco teneri, molto spesso rabbiosi, molto spesso arrabbiati con il mondo esterno. Basta vedere anche molto spesso i modelli educativi, purtroppo, dei genitori, che sono molli perché cedono a qualsiasi tipo di desiderio espresso dai loro figli, ma invece di essere teneri sono arrabbiati. Ecco, cambiare questo, essere duri, prendere delle posizioni nette e credere nelle posizioni in cui che vengono prese, ma poi essere teneri nella manifestazione esteriore e anche nei confronti di se stessi. Poi bisogna provare a contrastare le credenze negative e qui la strategia che consiglio di adottare è passare dalla parola e dal pensiero alla scrittura, perché nel momento in cui hai una bassa autostima e i tuoi pensieri sono caratterizzati da questo, ma non li hai mai focalizzati bene, la scrittura ti permette di vederli in maniera molto più obiettiva e ti posso anche dire che nel momento in cui scrivi su un pezzo di carta, i tuoi, dubbi su te stesso e i tuoi giudizi negativi, vedrai che comincerai a non crederci più. Comincerai a capire che sono delle posizioni esagerate, che non rispecchiano la realtà. Punto numero tre è cercare di ristabilire ordine dove c'è il caos. Ecco, molto spesso l'autostima nasce da una sorta di confusione mentale, da un caos che ti dà l'impressione di non aver nulla sotto il controllo e quindi cresce quell'atteggiamento di dire non riuscirò mai a farcela. Ecco, in questo caso la meditazione è di estrema importanza perché comincia a ripulire, se così vogliamo dire, il tuo territorio mentale e a portare chiarezza dove c'era invece confusione e caos. Voglio lasciarti semplicemente ricordandoti, se la tua autostima è bassa, credi al fatto che puoi coltivare una visione diversa di te stesso, non accettare semplicemente che se così è stato fino ad ora, debba essere così anche in futuro.

Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 196esimo giorno dell'anno. Vi ricordiamo la proiezione del film Il Nibbio presso il Parco Dante nel cuore della piccola Italia. Ovviamente questa proiezione fa parte del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo edizione 2026.

0: È il momento dell'angolo del buon umore, oggi con la simpaticissima Valentina Persia che ha voluto fare questo sondaggio e ha chiesto ai passanti in alcune vie di Roma a che età si diventa anziani. Buon ascolto e buon divertimento.
1: A che età si diventa vecchi?
2: 70.
3: Ma nessuna età. Io ho 70 anni.
4: Non c'è un'età. È uno stato mentale.
2: 70.
5: Oggigiorno sì, 80.
3: Mai?
1: Mai.
3: Mai.
1: Finché c'è vita? Se ti siedi e inizi a fare opla, puoi considerarti anziano.
6: Primo dolore, qual è? Il campanello d'allarme.
4: Per me è la menopausa.
1: Madonna, che roba brutta.
6: Ma che lo dici? Tu vedi un anziano in metro, sei una di quelle persone che si alza e c'è del posto.
4: Sì, quello sempre.
6: Sei brava ragazza.
4: Sì.
7: No, sono io che chiedo di sedermi agli anziani.
6: Bravo.
7: Perché a volte sono proprio...
6: Perché magari sono più giovani di te.
7: Dentro, sì.
6: E a me cedereste il posto?
4: No, perché sei super giovanile.
6: Ma che età si sente? Lanci un'età.
3: 40.
6: 40.
3: Boh, 20.
2: 70.
6: E se a lei invece le dicono sei proprio un boomer, bro?
7: Oh, Fra, che dici?
6: Bravissimo! Il termine nave scuola. E cosa significa? Chi è?
4: Un esempio che ti spiega come andare avanti, no? Non conosco, cioè non saprei dirti.
2: La scuola ti dà un po' di consigli su tutto, penso, poi magari mi sbaglio.
6: Uno mi ha detto di salire sopra una nave...
8: Vespucci.
6: Sulla Vespucci.
8: Vanno sulla Vespucci.
6: Vanno sulla Vespucci e dice...
8: È una nave scuola.
6: È una nave scuola. Ti rimorchia di più, secondo te, gli anziani o i giovani?
4: Gli anziani.
2: Ma forse gli anziani.
6: Vero?
2: Sì, hanno più tempo.
6: E come fanno?
1: Le balere.
6: Ma si becca ancora in balera o in giro?
4: Dicono di sì.
6: Le RSA?
4: La RSA sì.
6: RSA è proprio...
4: Io lavoravo nel RSA, per cui gli anziani quando arrivano i bei dottorini...
6: Hai capito,
4: c'hanno le belle lingerie, le belle... sì, sono forti.
6: Ma secondo te l'anziano ancora riesce di notte a fare oppure è solo fantasia?
4: No.
6: Fa... Altro che il cantiere.
4: Ci sono gli aiuti.
6: Ci stanno gli aiuti. Io mi devo fare una chiacchiera con lei perché sta a menopausa. Ma queste cose vanno dette.

0: Eh già, una volta si invecchiava prima. Questo lo sappiamo tutti. Una volta tipo a 22, 23 anni avevi già le occhiaie, le rughe, i galli. E questo bastava soltanto guardare le fotografie dei nonni. Ad esempio io guardavo la mia nonna che a 42 anni era già mia nonna a 20. Ma nonostante fosse vecchia, noi nipotini amavamo giocare molto con le occhiaie di nonna, no? con le sue rughe. Ad esempio noi giocavamo con le rughe di nonna, ci giocavamo a biglie dentro le scanalature. Ma al di là dell'aspetto fisico, i nonni, devo dire che in passato ti davano anche una mano a tenere i figli, no? Quando ad esempio tu volevi fare una serata fuori, nulla di che, una di quelle serate in cui volevi passare con le tue amiche, tu mollavi i figli e ti passavi una serata fuori con 3 amiche e 30 gin tonic. Oggi è impossibile fare questo, signori. E lo sapete perché? Perché oggi sono i nonni ad uscire. E te lasciano te, madre, ai tuoi figli. Dice, tiette tu madre, perché io stasera devo uscire, ho da fa, voglio andare a ubriacarmi con dei cocktail a Rosolio. E quindi sono loro che te lasciano i tuoi figli. Tieni, che io devo andare a pogare un concerto d'Orietta Berti, tesoro, c'ho da fare. E quando rientrano sei tu. Da figlia che aspetti la tua mamma, oramai anziana, ma da anziana di che? L'aspetti sulla soglia di casa con la pigiama de flanella, mezza stornata agli estrilli. Ma a quest'ora si torna? Oh, ma chi te credi di essere? Un fornaio? Ma ne hai capito? Ma poi lo vedi come va in giro? Tutta scollacciata con la panciera e le calze contenitive a rete larga. Guarda che se continui così te frego la dentiera, te la levo. Dice, vabbè, ma questo però è un bene, è un'evoluzione, no, della società, si va avanti perché oggi gli anziani non sono più come della volta, certo, chi lo nega, per carità, ma va benissimo, oramai siete tutti molto giovani, però c'è anche qualche svantaggio. Per esempio i nonni, che sprint che noi abbiamo oggi, non potrebbero esistere nelle fiabe. Non ci credete? Beh, prendiamo Michelle Hunziker. È nonna. Ora immaginiamo la favola di Cappuccetto Rosso, ce l'avete presente? Ora immaginiamo che la nonna di Cappuccetto Rosso sia Michelle Hunziker. Come fai a confondere il lupo con la Hunziker? Ma giusto qua rincoglionita di Cappuccetto, perché... Che le domande sarebbero, nonna, ma che bicipite che c'hai? Ma che chiappe toniche? Ma poi dai, ma un lupo con la quarta de seno? Non si è mai visto, ragazzi, su. Nonni, figli, nipoti, oggi l'età è solo, signori miei, un numero. Un numero. Piccolo o grande che sia questo numero, per vivere felici basta seguire una massima molto saggia. L'importante non sono gli anni che ci sono sui documenti, no. L'importante sono i filtri che ci stanno sui social. Quello serve, quello. Grazie. A te manca poco.
1: Ma cosa? Vai, sono ingrigito presto.
0: Tu manca poco, ti devi preparare per diventare nonno. Che tipo di nonno vuoi diventare? Non so, come il tuo?
1: Magari, cioè mio nonno è...
0: Dai.
1: Mio nonno, sai cosa mi diceva mio nonno ogni volta, sì, che mi vedeva? Ciao Daniela, come stai? Piacere, nonno Anselmo, sono il nonno di Omar, molto,
0: lieta,
1: molto piacere.
0: Molto lieta.
1: È uno spettacolo vederla, eh. Sì, se avessi qualche anno di meno... Lei intendo, no io. E non ci avessi io sto problema della pendulite che...
0: Scusi nonno Anselmo, la
1: pendulite, sapete cos'è la pendulite?
0: No, no. Io no.
1: Allora, sai che quando diventi vecchio la pelle si lascia un po' andare, no?
0: Sì,
1: scende un po' la faccia, viene giù quella del collo, sì. Però quella che si lascia andare più di tutte è quella delle balle.
0: Ma è un'immagine.
1: Le mie sono lì in prima fila, se gentilmente magari me le... Grazie, me le... Quella che me la riporta, gentilissima. È la prima volta che mi dà le ballette in mano.
0: Alessio, veniamo a te, ai dati, a quelli, quei dati. Vai. Che tu si snoccioli. Sappiamo che l'Italia è uno dei paesi più longevi, ma hai dei dati che ci puoi dire, insomma, sul nostro,
2: sì,
0: paese, vero?
2: Sì, beh, i dati sono quelli che hai detto tu. Da una parte c'è una cosa bella e da un'altra c'è una cosa brutta da dire. La cosa bella è quella che dici tu, che prima si proprio tecnicamente si definiva anziana una persona che più o meno toccava i 65 anni, ma adesso da più parti si chiede proprio di cambiare, di spostare più avanti la soglia dell'ingresso nella terza età, a 75.
0: Chiede proprio ancora, anche, diciamo che c'ho tempo.
2: Lo chiede la società proprio di geriatria. Però la parte brutta invece è che 50 anni fa c'era un bambino di 6 anni e per un bambino di 6 anni c'era un anziano. Oggi, 50 anni dopo, per un bambino di 6 anni ci sono 6 anziani.
0: Quindi facendo due calcoli veloci veloci vuol dire che nel 2150 il più giovane italiano sarà ancora Mattarella. No, perché a conti fatti.
2: Praticamente sì.
0: Va bene, va bene.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Solo gli assoluti ignoranti hanno opinioni chiarissime su tutto. Per loro il mondo è bianco o nero, senza mezze tinte. Vedono tutto facile, tutto da risolvere con un gesto, con una parola. I guai però cominciano quando appena affrontano un problema e sentono affacciarsi i primi timidissimi dubbi. Allora tutto diventa incerto, grigio, discutibile. La bella sicurezza di prima, sostenuta da una granitica ignoranza, ormai è scomparsa. E quanto più scavano, quanto più cercano di sapere, tanto più la vista si annebbia. Alla fine si arrendono, hanno scoperto con sgomento che niente al mondo è solo bianco o nero.

E come ogni estate, Fabio Rovazzi si presenta con uno dei brani più divertenti e spensierati, torna il suo stile ironico e coinvolgente e per l'occasione si fa accompagnare da due artisti straordinari, Arisa con la sua voce inconfondibile e Nino D'Angelo, autentica icona della musica napoletana. Titolo del brano, La costiera amalfitana.

E siamo giunti ai ringraziamenti e ai saluti, quindi grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, grazie a Josian Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a domani a partire dalle ore 15. Buon ritorno a casa, buon proseguimento di serata. Oggi ci lasciamo con un pensiero di Oriana Fallaci che dice: so perdonare uno sbaglio, ma non so perdonare una cattiveria. A domani, ciao ciao a tutti.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.